combinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

La differenza tra me e te non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione. E io mi perdo nei dettagli e nei disordini, tu no. E temo il tuo passato e il mio passato, ma tu no. Te e te è così chiaro.

differenza tra me e te. Tu come stai, bene, io come sto, boh, e te. Uno sorride di com'è, l'altro piange cosa, non è. E penso sia un errore, e hai otto, tre certezze, una pinta e qualche amico.

0: canzone.
1: Sara Toscano con Atlantide su Penny FM.
2: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Tempo qualche minuto, torniamo a collegarci con il nuovo punto vendita che apre oggi in Sicilia con il nostro caporedattore di Penny FM Giovanni Martinez. Intanto sfogliamo il volantino. Novità, 14 giorni di grande convenienza. Ogni giorno tante offerte dedicate a te. E tra le offerte anche la Mille Anguria che... è tutta salute, oltre a essere dissetante, tutta salute, anche un'azione antinfiammatoria naturale. Pensate, il consumo prima di un allenamento sportivo è in grado di ridurre eventuali dolori muscolari del giorno successivo grazie ad alcune molecole ad un'azione che hanno un'azione simile a quella dell'aspirina. Allora, tante ragioni per inserire anche l'anguria nella nostra alimentazione, pure se facciamo sport, includo me stesso. E allora, mini anguria coltivate in Italia, al chilo in sconto da Penny 79 centesimi, ci stiamo avvicinando al cuore dell'estate e non dobbiamo restare mai in casa senza gelato. Allora vi accompagno nel reparto surgelati, gelato alla vaniglia, cacao e nocciola dalle Gelizie, maxi formato, un chilo scontato del 50%, vostro da Penny, 1,99 euro.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Eccoci qui, puntuale, precisi, come ogni anno arriva l'estate, ricompare con piacere in programmazione Mysterious Girl con questo bravo artista, cantante e personaggio televisivo britannico, Pete Andre su Penny FM.
1: Penny arriva anche da te.
0: E noi siamo tornati in Sicilia con un nuovo punto vendita che ha aperto oggi a San Giovanni La Punta in provincia di Catania e siamo in collegamento con il caporedattore di Penny FM Giovanni Martinez.
2: Ciao, ciao Beppe, che bello ricollegarci di nuovo. Ricordo intanto l'indirizzo, siamo in via Cristoforo Colombo, angolo via Morgioni, quindi chi volesse insomma raggiungerci ovviamente non può che venire direttamente qua. Bella la musica, Beppe, perché effettivamente sembra di essere un po' in estate. C'è la gente che entra, abbiamo visto prima una famiglia con due bambini e ci troviamo qua nel reparto frutta e verdura insieme al nostro direttore. Siamo con Davide Cavallaro. Ciao Davide.
3: Buongiorno a tutti.
2: E allora Davide, una giornata bellissima. Devo dire, qua il reparto frutta e verdura sembra di essere in un giardino.
3: È uno spettacolo. Bellissimo. Sì, molto bello. È composto da due isole che veramente abbiamo fatto un bellissimo lavoro come al solito e volevo ringraziare il nostro specialist
2: Angelo Famà che è un artista, non è soltanto un bravissimo
3: specialist, è un artista, esatto. E lo volevo ringraziare.
2: Ecco, questo in anteprima, però noi vogliamo ringraziare te perché tu sei, come dire, un uomo Penny che ha una storia e che oggi è diventato appunto il direttore di questo bellissimo punto vendita. Raccontaci un po' la tua storia.
3: Ma guarda Giovanni, la mia storia in Penny inizia nel luglio 2019, sono entrato come stagista e poi diciamo dopo 3 anni di apprendistato finalmente è arrivata la fatidica proposta.
2: Meritata, lo possiamo dire.
3: Sì, meritata. E ho fatto un percorso di crescita, prima assistente, poi direttore in Calabria.
2: Okay.
3: L'ho fatto in Calabria e poi diciamo dopo di ciò sono sceso, poi dopo tante aperture, rebuilding, abbiamo fatto diciamo un poco di lavoro. È un annetto e mezzo che sono nel punto vendita di Catania Orlando, infatti li volevo salutare, abbiamo creato un bel gruppo, è diventata una famiglia, quindi ci tenevo. Ragazzi, buon lavoro, vi saluto, un bacio grande.
2: Fantastico, grazie Davide, questo dà il senso proprio della coesione, dell'unione che c'è all'interno del nostro mondo e ovviamente del mondo Penny. Adesso facciamo finta che io sia un cliente,
3: sì.
2: Ok? Mi accompagna a braccetto un po', cerchiamo di fare capire a coloro che stanno per venire anche dagli altri punti vendita di Catania, se sono curiosi di vedere un po' com'è questo punto vendita, ce lo descrivi un po'. Allora, dove siamo qua? Intanto frutta e verdura l'abbiamo detto.
3: Esatto, siamo nella zona frutta e verdura e proseguendo diciamo iniziamo il nostro tour.
2: Stiamo passeggiando, ve lo dico.
3: Passeggiando, esatto. Ci sono le prima zone vasche latticini e tutta la prima corsia biscotti e merende. Continuando arriviamo nella zona promozionale. Questo negozio diciamo la particolarità è che quello che sono zona promo ci sono tantissime gondole, tantissime testate. Infatti abbiamo avuto un pochino di difficoltà nel
2: ma l'avete gestita perfettamente,
3: è spettacolo, è uno spettacolo.
2: E poi abbiamo in fondo, vedo già
3: gastronomia e macelleria, è veramente il fiore all'occhiello del negozio. Volevo diciamo dire anche che abbiamo inserito il reparto pane fresco, che è un fornitore locale ed è molto bello diciamo anche da vedere come esposizione.
2: Secondo me è anche molto buono.
3: Quello vedremo, quello lo assaggeremo. E poi zona promo, massificazioni, isole promozionali, cioè dovete venire, dovete essere qui.
2: Ecco,
3: per capire,
2: bravo, questa è la parola fatidica, dovete venire a trovarci.
3: Parole non si può descrivere quello che abbiamo creato.
2: Possiamo aggiungere che è un negozio molto ampio, molto grande,
3: sì.
2: C'è un bellissimo parcheggio, sono 70 posti addirittura.
3: 1500 metri quadrati.
2: E quindi insomma c'è spazio per tutti, noi li aspettiamo. Allora, fai tu i tuoi ringraziamenti e ovviamente anche un invito ai nostri clienti.
3: Allora, io volevo ringraziare intanto tutte le persone che in questi anni mi sono state vicine, mi hanno supportato e sopportato soprattutto. Un ringraziamento va anche al mio capozona, il signor Platania, che in questa apertura mi è stato veramente a fianco, non mi ha lasciato neanche per un momento. E poi anche un ringraziamento va al nostro RA, il signor Sturiale, e al nostro direttore vendite Willy Marino, che è stato anche con noi e non ci ha lasciato mai, cioè ci ha tenuto sempre con lui.
2: Perfetto, allora invitiamo i nostri clienti dei Penny vicini, dici tu, faccio un piccolo invito e ricordiamo anche dove ci troviamo.
3: Ci troviamo a San Giovanni La Punta, in via Cristoforo Colombo, angolo via Morgioni, zona I Portali, zona Le Zagare, zona conosciutissima qui. Quindi vi aspettiamo numerosi e veniteci a trovare.
2: Grazie, grazie a Davide Cavallaro.
3: Grazie a te Giovanni.
2: Figurati, è bellissimo poter stare insieme. Ecco, vedi, già c'è la gente, già, i clienti, i nostri clienti, mi avvicino. Guarda, stavano chiedendo qua al direttore, cos'è che voleva sapere al direttore?
4: Non lo so, lui lo sa.
5: In principio non lo sappiamo, vediamo.
2: Ah, quindi
5: va.
2: Se andate a scoprire.
5: E appunto, siamo
2: fantastico, fantastico. Caro Beppe, questa è l'energia, questa
0: bello,
2: è l'atmosfera.
0: Bello, bellissimo, bellissimo.
2: Bellissimo, devo dirti veramente un'esplosione di colori, un'energia fantastica che vi racconteremo strada facendo. Adesso ti restituisco la linea e tra pochissimo avremo il nostro responsabile coordinatore vendite Area Sud, Willy Marino, in cui entreremo un po' più nel merito di alcuni dettagli. Li sentiremo tra poco.
0: Benissimo, tra poco di nuovo con Giovanni Martinez in diretta dalla Sicilia, nuovo punto vendita a San Giovanni La Punta in provincia di Catania.
1: Penny, c'è un nuovo Penny in città.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Slow Motion su Penny FM 8:33 in diretta nazionale in tutte le filiali Penny.
1: Penny, le nuove aperture.
0: In diretta nazionale in tutte le filiali Penny, ma in collegamento costante con Giovanni Martinez, caporedattore di Penny FM, che si trova nel nuovo punto vendita in provincia di Catania, San Giovanni la Punta, sempre con ospiti molto importanti.
2: Beh, Beppe, buongiorno di nuovo. Sì, sono qua insieme a Willy Marino, tra l'altro in una posizione privilegiata perché ci stiamo godendo il passaggio ovviamente dei nostri clienti in questo grandissimo parcheggio che abbiamo proprio qui a San Giovanni la Punta, che dà una vista straordinaria sull'Etna, sul vulcano. Allora, intanto diamo il benvenuto a Willy Marino, coordinatore vendite sud. Ciao Willy.
3: Ciao a tutti i ragazzi di Penny.
2: E allora Willy, un'apertura a San Giovanni la Punta che possiamo dire altamente strategica per il progetto Penny, non solo per la Sicilia, ma possiamo dirlo anche un po' per tutta l'Italia, una sorta di apripista.
3: Assolutamente sì, come hai anticipato tu, la posizione è altamente strategica. Siamo posizionati in un crocevia per i paesi etnei. Per chi conosce la Sicilia, è un passaggio obbligatorio per arrivare in tutti quei paesi che costeggiano l'Etna. Copriamo un bacino realmente importante, si parla di circa 150.000 abitanti, quindi qui dove siamo posizionati noi, in maniera anche, fammi dire, un po' orgogliosa, abbiamo tutta la concorrenza vicino, quindi veniamo con un format e siamo convinti che ce la possiamo giocare con
2: Accettiamo la sfida,
3: esatto,
2: insomma, no? Anzi, la provochiamo.
3: Esatto.
2: Bellissimo, bellissimo. Senti, una nuova apertura che ha però anche, appunto, in maniera anche strategica, tanta tecnologia, strizza l'occhio in maniera importante alla sostenibilità, al rispetto dell'ambiente dunque e del territorio. Che cosa abbiamo costruito, perché di questo si tratta, abbiamo costruito questo punto vendita qui a San Giovanni la Punta?
3: Eh sì Giovanni, lo dico con molto orgoglio, questo è un progetto, oggi è un fiore all'occhiello, è il format su cui l'azienda è orientata, su cui ovviamente vogliamo sviluppare il format. Questo è un lotto di terreno dove prima era praticamente un terreno incolto, abbiamo rivalorizzato questa posizione che è su una rotonda con due strade realmente importanti. La realizzazione di questo immobile ci ha permesso di presentarci al pubblico con un negozio che praticamente si alimenta da solo. Abbiamo un impianto fotovoltaico di 100 kW sul tetto, e ormai sai che in Sicilia il sole ne fa da padrone. Abbiamo inserito le etichette elettroniche, abbiamo i banchi dei latticini dei surgelati ormai con i vetri, quindi per andare su un consumo energetico. Abbiamo eliminato i gas inquinanti, quindi il negozio è veramente all'avanguardia.
2: Beh, insomma, un bellissimo progetto, appunto, come spesso accade qua in Sicilia, facciamo un po' da apripista, quindi questa è una cosa che ovviamente tu, che sei coordinatore di quest'area, ovviamente sei particolarmente orgoglioso. Chi vogliamo però ringraziare, perché è un'opera che non si costruisce da sola e che ha bisogno anche di tante, come dire, maestranze, di tante competenze. Chi vogliamo ringraziare? Poi ci fai anche un saluto, ovviamente un invito per i nostri clienti.
3: Allora, questo progetto è chiaro che per realizzarlo prima c'è qualcuno che ha immaginato questa posizione, l'abbiamo dovuta presentare al board in Germania, tutti ci hanno creduto, noi poi siamo quelli che dobbiamo portare avanti il progetto, però per realizzare una struttura del genere partecipa praticamente tutta l'azienda, tutta la sede, tutti i colleghi, dall'ufficio progettazione all'ufficio espansione, all'ufficio vendite, all'ufficio space, certo, allo shopper marketing, agli acquisti. Quindi è chiaro che un progetto del genere, quando lo vediamo finito, in realtà ci rendiamo conto che dietro c'è veramente un movimento di tutta, veramente, di Penny Italia. Quindi sicuramente il ringraziamento va a loro. E ora diciamo, noi siamo il ponte, quindi abbiamo la responsabilità con i ragazzi del negozio, che ne approfitto per ringraziare, perché questa settimana hanno fatto un lavoro eccezionale, in 3-4 giorni hanno allestito un negozio di 1500 metri quadri, quindi realmente come al solito abbiamo realmente risposto bene. Ringraziamento va a tutti i colleghi di sede e a tutti i colleghi oggi di negozio che ci hanno permesso di realizzare questo bel negozio.
2: Fantastico, noi ringraziamo te Willy e ovviamente invitiamo i nostri clienti a venire numerosi a conoscerci, a conoscerti anche se è il caso, possono chiedere ovviamente qualsiasi informazione a te Willy, e quindi insomma restiamo qui a San Giovanni la Punta invitando i nostri clienti ad arrivare, ce ne sono tantissimi, arrivano anche i saluti, gli abbracci di tante persone che appunto vogliono bene al mondo Penny, quindi noi ti ringraziamo e alla prossima apertura.
3: Ciao a tutti, buon lavoro.
2: E allora Beppe?
0: E allora via Cristoforo Colombo, angolo via Morgioni, abbiamo sentito da Willy Marino un punto strategico anche dal punto di vista urbanistico,
2: Direi proprio di sì Beppe, veramente si sta riempendo. Queste erano un po' anche le aspettative, c'è veramente tantissima gente. A beneficio di inventario dico che c'è anche un gazebo esterno dove si gioca la ruota della fortuna, quindi si vince come sempre da Penny, e poi tra l'altro stanno allestendo in questo momento anche un piccolo spazio per i bambini per divertirsi con bolle di sapone, con tante attività, di piccoli trucchi, insomma cose veramente molto divertenti. Questo dà un po' il senso come la tecnologia si sposa poi invece con quelle, appunto, come dicevamo prima, con le risorse umane, quindi con la bellezza di poter stare insieme e condividere degli spazi e dei momenti. Ed è un po' l'obiettivo di Penny, essere vicini ai propri clienti e quindi anche in questo caso anche ai bambini che sono il nostro futuro.
0: Benissimo, grazie a Giovanni Martinez, ci ricolleghiamo con questo nuovo punto vendita in provincia di Catania, San Giovanni la Punta, tra pochissimo qui su Penny FM.
1: Penny, arriva anche da te.
4: Penny FM.
1: Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al banco gastronomia servita e punto caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei

0: I Love You, sembra di tornare all'epoca della Motown, famosissima etichetta discografica di Detroit, Stati Uniti d'America. Celebrate Our Love su Penny FM.
1: Penny, arriva anche da te.
0: Giornata di festa per il mondo Penny, torniamo a collegarci con il nuovo punto vendita che apre oggi via Cristoforo Colombo, angolo via Morgioni. Siamo in provincia di Catania, a San Giovanni la Punta, con Giovanni Martinez, caporedattore di Penny FM.
2: Grazie, grazie Beppe. Non siamo in provincia, siamo a Catania.
0: A Catania.
2: Sono 5 minuti di macchina, è un comune a sé stante, chiaramente. Infatti tra un po' verrà anche il sindaco ai nostri microfoni. Però nel frattempo siamo con il responsabile di zona, siamo con Giovanni Platania, a cui diamo subito il benvenuto e con felicità, veramente buona apertura anche per te di questo bellissimo punto vendita.
3: Grazie Gio e buongiorno a tutti.
2: Speriamo che sia appena concluso il taglio del nastro, la presenza del nostro amministratore delegato Hard Real, che più tardi sentiremo appunto i nostri microfoni, quindi ufficialmente si è aperto in tutti i sensi. Giovanni, questa nuova apertura, ci inseriamo molto all'interno del nostro territorio, quello siciliano. Ci descrivi un po' le caratteristiche di questo Penny?
3: Questo è un negozio moderno, pensato davvero per il territorio. Puntiamo su freschezza, qualità e convenienza. È l'ottavo negozio che apriamo in provincia di Catania. È un negozio completo dove abbiamo inserito tutti i reparti, quindi macelleria, ortofrutta, gastronomia, e abbiamo una vasta scelta di assortimento, ecco. Quindi diamo al cliente una vasta scelta.
2: Bello, anche perché sono anche diverse referenze locali, sì. Tipiche del territorio, no?
3: Sì, abbiamo diverse referenze locali specifiche proprio del territorio, diciamo tra virgolette, catanese, ecco.
2: Fantastico, quindi amici di Catania, venite a trovarci che qua troverete le cose buonissime. Però adesso ho una domanda per te che so che ti sta particolarmente a cuore, perché tu sei una parte attiva proprio di questa cosa, e cioè in questo nuovo Penny apriamo le porte anche a tante nuove assunzioni e allo sviluppo interno delle nostre persone, una caratteristica Penny fantastica.
3: Sì, è una cosa a cui noi teniamo tantissimo, abbiamo fatto diverse nuove assunzioni e abbiamo dato spazio a delle crescite interne, quindi diciamo

0: Hanno fatto un percorso abbastanza complesso, ad esempio prendiamo l'esempio del direttore del negozio, quindi di Davide, che è iniziato da stagista, ha fatto l'apprendistato, l'assistente adesso fa il direttore di questo bellissimo negozio.
1: Beh, fantastico, l'abbiamo sentito prima in diretta, anche lui emozionato e contento ovviamente del suo percorso. È anche un modo per fare crescere i nostri giovani, farli maturare, veramente una sensazione straordinaria quella che abbiamo vissuto. Senti, a questo punto faccio un ringraziamento ovviamente a chi ha contribuito a questa nuova apertura e un saluto per i nostri clienti.
0: Vabbè, ringrazio tutti i colleghi che hanno partecipato alla realizzazione di questo negozio, compreso le ditte esterne. È un in bocca al lupo a tutto il team del punto vendita e un abbraccio forte a tutti i nostri nuovi clienti.
1: Fantastico, voi non conoscete Giovanni Platania, io lo conosco un po' meglio e forse è un po' timido forse, al microfono.
0: Forse.
1: Però in realtà è come un papà che abbraccia i suoi figli proprio durante il percorso della vita, e questo è un insegnamento che per molti giovani, appunto per esempio il nostro Davide, il nostro direttore, sicuramente porteranno con sé per il resto della vita. Quindi grazie a te Giovanni per quello che dici.
0: Grazie per i complimenti, voglio fare un piccolo posto, nel senso che voglio dedicare questa apertura, come abbiamo fatto il mese scorso sull'Ori, al collega Ruggero Romano.
1: Giustamente, che è rimasto nel nostro cuore, un'altra persona, un altro papà di questa grande famiglia Penny. Grazie per averlo ricordato. E allora Beppe, tra pochissimo ci risentiremo con nuovi ospiti, belle le parole, avete sentito un po' quello che è il sentimento appunto che fa parte appunto dell'anima Penny, quindi molto bello essere qui e potervelo raccontare di presenza.
2: Bene, noi ci risentiamo tra poco in diretta da questo bellissimo nuovo punto vendita.
3: Penny. C'è un nuovo Penny in città.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Summer Paradise, Simple Plan e Sean Paul su Penny FM.
1: Penny, le nuove aperture.
0: Nuova apertura, San Giovanni la Punta in provincia di Catania, praticamente a Catania, 5 chilometri via Cristoforo Colombo, angolo via Morgioni. Torniamo a collegarci con Giovanni Martinez, caporedattore di Penny FM. È un momento importantissimo questo, eh?
2: Sì, caro Beppe, buongiorno di nuovo, perché siamo qua in compagnia del sindaco, il primo cittadino di San Giovanni la Punta, a cui diamo ovviamente il benvenuto, appena grazie, tagliato il nastro.
3: Sì, un momento importante, perché quando l'economia si avvicina alla politica è un momento di crescita per tutti, e il Penny è una realtà esistente già in Italia che potrà investire nel territorio di San Giovanni la Punta. Quello che io ho detto anche ai titolari è non dimenticarsi dei giovani puntesi che hanno aspettative di lavoro, di poter collaborare con le grosse aziende, perché la crescita del territorio è importante, ed è importante che i nostri giovani possano avere l'occupazione.
2: Beh, in effetti in questo punto vendita ci sono tante nuove assunzioni, tutte locali, e comunque anche una rivalutazione del territorio, perché qui prima non c'era nulla di fatto, comunque c'era del terreno in cui è stato edificato questo punto vendita. Come giudica questo aspetto?
3: Sicuramente un aspetto positivo. Non c'è dubbio che la crescita del territorio è essenziale. Più si può lavorare, più si sta meglio, e tanti giovani che ancora sono a spasso hanno grosse aspettative. Ancora crescerà la zona cosiddetta commerciale di questo paese, non dimenticando però anche la natura privatistica di quelle che sono poi gli insediamenti urbani di famiglie. Si deve trovare il giusto bilanciamento tra situazioni diverse. Il Penny è una realtà importante per questo territorio, non c'è dubbio.
2: Come giudica anche l'aspetto, visto che vi siamo inseriti in questo territorio, appunto, anche il fatto di avere dei collegamenti anche con ovviamente tutte le realtà locali, immagino quelle produttive, casearie?
3: Diciamo che qui è una buona zona strategica, perché è a un passo dallo smigo stradale, a un passo da Paese Etnei, quindi è una zona in continua evoluzione. Io vedo che questa parte della cittadina avrà una crescita commerciale notevole, e questo è benessere per tutti, è inutile che non lo nascondiamo.
2: Beh, direi che lei con la sua giunta è riuscito già a dare un bell'input a questa attività.
3: Diciamo che noi stiamo lavorando alla grande, non abbiamo designato orari. Le posso dire, l'altro giorno io fino a mezzanotte e mezzo ero per le strade a controllare i lavori che si facevano, suscitando la meraviglia dei cittadini e di quelli che lavoravano, soprattutto di quelli che la prima volta non si trovavano sul posto di lavoro, e lì è diventato un problema.
2: Bellissimo, quindi lei è un po' un papà, cerca di essere vicino ai suoi concittadini in tutti i momenti.
3: Sì, sicuramente. Io non a caso sono salito su un tetto per scoprire se c'era l'acqua o non c'era l'acqua, e i cittadini hanno visto però un sindaco vicino alla gente, che il problema se lo pone, perché criticare è facile, bisogna trovare soluzioni. Poi tutti sappiamo criticare, noi dobbiamo trovare soluzioni.
2: Allora, a questo punto ci fa un invito ai suoi concittadini a venirla a trovare qui, intanto, visto che anche qui da noi alla nuova apertura, e in generale qui, a venire qui al Penny.
3: Ma senz'altro sì, io auguro ai cittadini di venire a trovare gli amici del Penny, poter dare una spinta a questa attività commerciale, e dico al Penny: trattatemi bene i cittadini, abbassate i prezzi il più possibile e fateli vivere nella maniera più serena possibile. Un grazie a chi investe nel nostro territorio.
2: Benissimo, noi ringraziamo lei, signor sindaco, per essere stato con noi e ovviamente aver dato anche, come dire, un lustro appunto a questa nuova apertura.
3: Grazie a voi che mi avete invitato.
2: Molto volentieri. Allora, Beppe, abbiamo sentito adesso le parole, sì, appunto, sì, del sindaco, di Mario Brancato. Fantastico, avete sentito la genuinità e le capacità appunto di essere parte del territorio anche in questo modo, non solo con le nuove aperture, ma appunto, come diceva, appunto di controllare che i lavori vengano fatti. Devo dire che qui il lavoro è stato fatto in maniera egregia, perfetta, e quindi è bello averlo qui e sentire appunto le sue parole anche di ringraziamento per quello che Penny, non solo qui ma qui, oggi qui in particolare, fa per il territorio e per le sue persone.
0: Bellissime queste cose, grazie a Giovanni Martinez, caporedattore di Penny FM. Abbiamo avuto il sindaco, il primo cittadino di San Giovanni la Punta in provincia di Catania, dove oggi è aperto un nuovo punto vendita Penny.
1: Penny, arriva anche da te.
0: Il nostro momento gold ci porta al 1984 con questo trio americano, le Jones Girls. Tra i grandi successi delle Jones Girls, anche questo, You Can Have My Love.
1: Premi FM. I Good di Premi FM.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Joliet con stelle su Penny FM.
1: Penny, arriva anche da te.
0: C'è una stella che luccica e risplende, una nuova stella collegata al mondo Penny, il nuovo punto vendita che è aperto oggi a San Giovanni la Punta in provincia di Catania. Segue l'evento il caporedattore di Penny FM, Giovanni Martinez, a cui ridiamo il benvenuto su Penny FM.
2: Grazie Beppe. Bellissimo poter raccontare questa fantastica giornata. Abbiamo sentito poco fa il sindaco, un po' di, possiamo dirlo, nostro orgoglio, ma anche suo, di avere fatto parte, diciamo, di questa nuova apertura. Adesso ne parliamo insieme al responsabile di Aria. Sono con Andrea Sturiale, a cui diamo subito il benvenuto su Penny FM. E non solo sul Penny, appunto, di San Giovanni la Punta, ma su tutti i Penny d'Italia.
3: Ciao a tutti, buona giornata.
2: Allora Andrea, l'abbiamo sentito, insomma, il sindaco contento perché sviluppiamo tantissimo in quest'area. Ricordo un paio di settimane fa abbiamo aperto a Locri, quindi comunque la sensazione è quella che Penny voglia investire molto proprio nella tua area.
3: L'idea dell'azienda è proprio quella, anche perché comunque abbiamo un CEDI che soddisfa, per le dimensioni del CEDI che abbiamo, appunto, soddisfa pochi negozi, quindi abbiamo la necessità di espanderci, e poi comunque è sostenuto anche dai fatturati, che sono sempre molto, molto buoni.
2: Ricordo che CEDI, per i non addetti ai lavori, è il nostro centro di distribuzione, che ovviamente, come dire, porta merce fresca, freschissima, non solo qua in Sicilia ma anche in Calabria, quindi è veramente, tra l'altro, un CEDI, appunto, un centro di distribuzione all'avanguardia, un po' come questo punto vendita dove la tecnologia non manca, direi. Quindi diciamo che questo è anche un modo per rendere l'esperienza d'acquisto dei nostri clienti molto più piacevole.
3: Allora, per quanto riguarda il nostro negozio, questo di San Giovanni la Punta è veramente all'avanguardia. Abbiamo tutto quello che un supermercato di nuova generazione ha, può avere. Abbiamo anche le etichette elettroniche, e questo fa risparmiare tantissimo tempo ai negozi e sicuramente fa risparmiare anche, evita quegli errori che si possono creare, diciamo, nella manutenzione dei prezzi. Per quanto riguarda il nostro centro di distribuzione e il layout dei negozi, ci stiamo spostando molto sempre sul fresco, e quindi avere un CEDI comunque che è qui vicino ci aiuta sicuramente ad avere la merce sempre più fresca ogni giorno.
2: Tra l'altro lo possiamo dire qua che è un territorio fantastico, il vulcano qua in qualche modo però aiuta anche, come dire, la bontà dei nostri prodotti, perché lo sappiamo, insomma, è un territorio fertile questo, quindi anche noi offriamo tanti prodotti locali e ovviamente freschi, e grazie a questo centro di distribuzione certamente questo ci aiuta a favorire i nostri clienti ad avere della merce sempre molto fresca.
3: Sì, assolutamente, abbiamo prodotti, appunto, del territorio, e continuiamo su questa strada perché pensiamo che sia la strategia giusta.
2: E allora adesso è il momento dei saluti, ringraziamenti, magari un invito ai nostri clienti, appunto, a venirci a trovare, a scoprire questo piccolo gioiellino che è stato realizzato proprio qui a San Giovanni la Punta.
3: Beh, Giovanni, piccolo relativo, perché è il più grosso negozio, il più grande negozio che abbiamo forse in Italia, quindi venite, perché è veramente un bel negozio, quindi auguro a tutti i clienti una buona spesa, e ci sono delle offerte veramente importanti, e spero che comunque continuiamo con questa affluenza, perché già da questa mattina è partita molto molto molto bene.
2: Beh, la gente è curiosa, grazie ovviamente ad Andrea Sturiale per averci anche fatto scoprire questa parte importante, perché sapere non dico siamo a chilometro zero, ma quasi, perché di fatto il centro di distribuzione di Catania è a 10 chilometri,
3: sì.
2: Ecco, infatti, quindi vicinissimo, quindi questa è veramente una grande cosa. Quindi grazie ancora ad Andrea Sturiale, responsabile di Aria. Lo sviluppo in Sicilia continua, è una promessa di Penny e anche del nostro responsabile di Aria. Grazie ancora.
3: Ciao a tutti.
2: E allora Beppe,
0: bellissime
2: queste linea.
0: Cose, bellissime le immagini sì. Che arrivano e vengono diffuse in tutti i punti vendita Penny.
2: Benissimo Beppe, allora tra pochissimo entreremo nel cuore del nostro Penny, perché sentiremo i responsabili dei vari reparti nell'ordine frutta e verdura, poi ovviamente gastronomia e poi macelleria, quindi siamo, è una sorpresa che non svelo subito, ve la dico dopo, ok?
0: A tra poco in diretta dal nuovo punto vendita San Giovanni la Punta, punto vendita Penny.
1: Penny, c'è un nuovo Penny in città.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Una bella ventata ed energia sonora positiva con Chiara, vieni con me su Penny FM.
1: Penny, le nuove aperture.
0: Ed è una giornata di festa quella di oggi, perché ha aperto un nuovo punto vendita vicinissimo a Catania, San Giovanni la Punta. Ci colleghiamo di nuovo con piacere con Giovanni Martinez, caporedattore di Penny FM.
2: Grazie, grazie Beppe. Come promesso, siamo entrati nel cuore proprio del nostro Penny qui a San Giovanni la Punta. E ovviamente iniziamo dal primo reparto, quello che dà in qualche modo il benvenuto, no, a tutti i nostri clienti. Posso dire, questa è stata la descrizione che è stata data da una nostra cara collega, sembra di entrare in un giardino. E devo dire che il nostro Angelo Famà, che è il responsabile, lo specialist proprio frutta e verdura Penny, che è qui accanto a me, ha fatto un lavoro straordinario. Basilico, prezzemolo, piante, colori rossi, pesche, fantastico. Allora Angelo, intanto benvenuto su Penny FM e su tutti i Penny d'Italia.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno a tutti i nostri clienti e alla nostra famiglia Penny.
2: Angelo, prima di, come dire, iniziare a condividere con te le domande che riguardano appunto il tuo reparto, volevo dire, quanta passione, che cosa ci metti in più per realizzare queste oasi, lo possiamo dire, di frutta, verdura?
3: Allora, innanzitutto ci tengo a precisare che io metto le idee, ma quello che riguarda l'operatività hanno fatto tutti i ragazzi, e per me io posso essere solo orgoglioso di quello che hanno fatto qua, perché comunque chi ha visto le immagini del punto vendita in generale, non solo della frutta e verdura, si capisce veramente la passione, ma soprattutto la tenacia e l'impegno che ci mettono i nostri ragazzi. E come dico io sempre a tutti quanti, siamo noi che alla fine facciamo la differenza. L'azienda, noi ci mettiamo gli strumenti, ma quello che è importante sono i ragazzi, quello che fanno i ragazzi, e si vede. Io ripeto, io non ho fatto nulla, io ci metto solo l'idea, poi quello che il risultato finale, dobbiamo dire grazie ai ragazzi che hanno fatto un lavoro veramente straordinario. E non solo i ragazzi di questo negozio, ma io dico sempre che i nostri ragazzi nei negozi sono degli eroi, perché quotidianamente veramente sono degli eroi.
2: Fantastici, fantastici. Comunque qua veramente il risultato è straordinario, quindi bello condividerlo ovviamente con i colleghi che fanno parte della squadra. Però qua abbiamo tantissime come dire, eccellenze, questo lo possiamo dire, del territorio. Vabbè, come sappiamo ci sono qua i fichi d'India dell'Etna, che, come dire, in questi giorni ci fa compagnia, e poi le pesche, il pomodoro, siccagno, melanzane, insomma. Ma cosa offriamo noi qui ai nostri clienti Penny?
3: Allora, il nostro obiettivo è quello di portare a tavola innanzitutto la qualità, freschezza, ma soprattutto anche la convenienza. E l'obiettivo primario è quello di valorizzare le produzioni locali che rendono unica questa zona, perché lo sappiamo, noi siamo sotto l'Etna, come hai citato tu poco fa. Abbiamo i fichi d'India, che è uno dei prodotti DOP della zona, la melanzana nera. In questo periodo attuale abbiamo una vasta varietà di meloni, tra l'altro abbiamo l'angura a 0,39 centesimi, che è un prezzo veramente wow per il periodo attuale.
2: Beh, direi proprio di sì, fantastico. Poi vi assicuro, sono veramente grosse, sono grandi.
3: Grosse e sono molto buone.
2: Questa è una zona fantastica. Senti, però facciamo un regalo in più ai nostri clienti. Magari ci dai una ricettina estiva, rinfrescante, a base di frutto, di verdura.
3: Allora, molto semplice, un'insalata con pesche, cetrioli e pomodorini, condite con olio extravergine e basilico fresco. È fresca, leggera, ma soprattutto perfetta per questo periodo con il caldo d'estate.
2: Beh, bellissimo, ce la portiamo al mare secondo me, no?
3: Sì, senza un po' di dubbio, con queste temperature poi.
2: Senti Angelo, facci un saluto, un invito anche per i nostri clienti, i tuoi ragazzi già li hai ringraziati tantissimo.
3: Allora, io invito tutti i clienti a venirci a trovare sul nostro Penny qua a San Giovanni la Punta e scoprire tante offerte, prodotti freschi e la qualità che alla fine ci ha sempre contraddistinto nella nostra area. Venite a trovarci con la famiglia, lasciatevi sorprendere dalla convenienza e soprattutto dall'accoglienza del nostro super, perché questo è un super punto vendita. E soprattutto grazie a tutti i clienti per la fiducia che ci dedicano ogni giorno.
2: Ma guarda, io prima sentivo un cliente, diceva: ah, ma questa la conosco perché la trovo anche nell'altro punto vendita di Catania, nel senso che la qualità è distribuita sul territorio.
3: Questa è la prova che non troviamo solo la qualità quando apriamo i punti vendita, ma la qualità la troviamo quotidianamente in tutti i nostri Penny.
2: Fantastico. fantastico. Grazie ancora Angelo per essere stato con noi, ovviamente. Ricordo Angelo Famà, appunto specialist frutta e verdura Penny. Questo Penny fantastico, pieno di gente, la gente si ferma tantissimo proprio in questa oasi fresca, piena di piante, di colori e di sapori. Quindi grazie ancora ad Angelo e alla sua squadra per aver realizzato questo spazio veramente straordinario all'interno e che accoglie ovviamente questo nuovo punto vendita, così come tutti i punti vendita d'Italia.
0: Benissimo, grazie a Giovanni Martinez. Sentiamo con piacere tutto il brusio di sottofondo che ci fa capire quanta gente ci sia, e ci risentiamo tra poco con altri ospiti in diretta da questo nuovo punto vendita Penny.
1: Penny arriva anche da te.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: Sì, caro Beppe, sono ormai diventato, sono in questo momento è come se fossi un cliente, perché sono qui nel banco della gastronomia e quindi adesso, come dire, invece di chiedere duetti di prosciutto oppure un po' di formaggio, sono qua con la nostra gastronoma, sono con Angela Reitano, che, come dire, a cui chiederò in diretta appunto quelli sono i prodotti e le cose tipiche del nostro punto vendita, ma intanto la facciamo fare un saluto. Allora Angela, intanto benvenuta su Penny FM e su tutti i Penny d'Italia.
1: Grazie, grazie, ciao a tutti.
0: E allora Angela, questa bella energia ci fa capire che siamo nel punto vendita giusto, perché la Sicilia, lo sappiamo, è una città, una terra ricca di sapori, di colori. Cosa offriamo ai nostri clienti a San Giovanni la Punta, proprio qui nel reparto gastronomia?
1: Allora, vi consiglio un canestrato con il pepe. L'azienda La Cava è un ottimo prodotto da accompagnare con un capugliato di pomodoro.
0: Cos'è il capugliato di pomodoro per i non siciliani?
1: Allora, è un trito di pomodoro secco. Una specialità.
0: Perfetto, questo già mi sembra un abbimento fantastico, fantastico. E poi cosa abbiamo ancora?
1: Un bellissimo formaggio con pistacchio.
0: D'altronde siamo anche qua, esatto, vicino il Bronte, quindi non è lontana. Oppure, e poi cosa offriamo ancora di buono?
1: Oppure abbiamo anche la variante al peperoncino.
0: Ah, mi sembra ottimo, quindi per oggi formaggi per tutti che fanno bene e poi sono buonissimi. Senti, adesso facciamo una cosa diversa, e cioè diamo una ricetta ai nostri clienti siciliani e non, diamo una ricetta tipica nostra.
1: Veloce, veloce, come non consigliarvi la parmigiana, parmigiana di melanzane. E vi posso anche adattare o un bel canestrato bianco come formaggio, oppure un caciocavallo fresco.
0: Ah, quindi c'è la variante, diciamo, più gustosa. Beh, comunque l'abbiamo già pronta, ma la possiamo fare anche noi. Esatto. Come la facciamo la parmigiana?
1: Allora, va fatta a strati, melanzane fritte, salsa di pomodoro, un bel formaggio e del basilico. Strati uno sull'altro.
0: E poi qua il basilico non manca, perché esatto, il nostro Angelo Famai, il responsabile appunto frutta e verdura, ha messo tantissimi prodotti fantastici, tra cui queste belle piante di basilico, quindi ci sta perfettamente. A questo punto faccio un saluto e un invito a tutti i nostri clienti.
1: Vi aspettiamo numerosi. Ragazzi, un saluto a tutti, anche ai colleghi.
0: Che bella energia! Questa è la nostra Angela, fantastica. Grazie per essere stata qui con noi, per averci raccontato proprio qui dal banco gastronomia appunto quelle che sono le specialità e i gusti della Sicilia, perché in questo caso sono tutti prodotti locali che provengono dal territorio, l'abbiamo detto poco fa, quindi questo è veramente un motivo di orgoglio, ed è orgoglioso ed è bello averti qui con noi. Non siete qui con me per poterla vedere, ma ha un sorriso e un colore veramente fantastico. Grazie.
1: Grazie a voi. Buon lavoro a tutti e buona giornata.
0: Ecco Beppe, questa è l'energia del luogo di dove ci troviamo. Il Penny è strapieno, è fantastico.
2: Si sente.
0: Quindi è stata molto carina a lasciare un attimo il banco, proprio eravamo qua sul nostro e per poter appunto raccontare un po' quelle che sono le nostre specialità. Tra pochissimo altri due collegamenti, perché uno è la sorpresa che ti avevo preannunciato. Adesso vado dalla sorpresa e ne parliamo insieme, ok?
2: Poi però ci porti in studio la parmigiana di melanzane.
0: Etna permettendo vi porto tutto, ok?
2: Va bene, a tra poco, di nuovo con Giovanni Martinez in diretta dal nuovo punto vendita Penny, San Giovanni la Punta, un passo da Catania.
3: Penny, c'è un nuovo Penny in città.

0: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.
1: Penny, le nuove aperture.
2: E che nuova apertura! Siamo in Sicilia, un passo da Catania, San Giovanni la Punta, via Cristoforo Colombo, angolo via Morgioni, con Giovanni Martinez, caporedattore di Penny FM, e un ospite femminile questa volta.
3: Caro Beppe, buongiorno. Finalmente la sorpresa è arrivata. Dico sorpresa perché non mi aspettavo di trovarla qui. È già stata una sorpresa vederla ieri e oggi si è ancora più concretizzata, perché troviamo qui nel nostro punto vendita di San Giovanni la Punta. Siamo con Mariangela Galfo, che è responsabile di Aria Tirreno, quindi un'altra parte, ma adesso ci dice tutto lei, intanto le diamo il benvenuto.
4: Buongiorno Penny Italia, grazie Giovanni per avermi presentato in maniera così carina.
3: Guarda, arriva prima il tuo sorriso della tua presenza, è una cosa veramente bellissima, straordinaria, la conosciamo già da tanti anni e quindi la domanda a te, come dire, cerchiamo di chiudere questi collegamenti come li abbiamo iniziati, cioè con un direttore che ha raccontato la sua storia, il suo percorso. Tu hai una storia molto importante qui da Penny e oggi sei anche responsabile di Aria, quindi veramente un bellissimo percorso. Raccontaci tu e facci capire dove sta il tuo segreto.
4: Allora, io ho iniziato a lavorare proprio qui in Sicilia, quindi tutti i miei primi passi lavorativi si sono mossi proprio tra gli scaffali di questa splendida terra che è anche la mia terra d'origine. Rimarrò sempre legata alla Sicilia perché grazie al lavoro di squadra e al lavoro meraviglioso che ha fatto Willy con molti di noi sono riuscita ad innamorarmi di questo lavoro ed aumentare le mie competenze fino poi a decidere che forse era il caso di oltrepassare lo stretto.
3: Posso dire meno male, perché è anche bello, come dire, cercare di dare ai colleghi quello che si è ricevuto, no?
4: Assolutamente sì, quindi la passione per questo lavoro, per questa azienda e tutte le competenze che negli anni sono state acquisite qui, che poi sono state modificate per adattarle alle esigenze dei vari territori in cui ho avuto la fortuna e l'onore di lavorare.
3: C'è un'altra cosa che da questo Penny possiamo anche esportare in qualche modo negli altri, no? Questa è una cosa molto interessante, ne abbiamo sentito parlare appunto da Willy Marino, che è il coordinatore vendite Aria Sud. In realtà questo è un Penny molto all'avanguardia, ci sono delle soluzioni che Penny pensa di esportare, diciamo, anche nella tua area appunto Tirreno, che riguarda appunto Roma e una regione piuttosto ampia fino all'Abruzzo, se non sbaglio. Quindi come in che direzione stiamo andando?
4: Credo che questo negozio rappresenti appieno il momento che sta vivendo l'azienda, quindi un momento di cambiamento, di innovazione, di una comunicazione più semplice per il cliente, che punta alla chiarezza, alla comunicazione di quello che vogliamo esprimere, una spesa completa, fresca, veloce ed economica e conveniente tutti i giorni.
3: Che bello, questo, guarda, io, mi hai conquistato, io già vengo tutti i giorni, però insomma arriverò ancora di più. Senti, facciamo un saluto innanzitutto alle ragazze, alle nostre colleghe che lavorano in tutti i nostri punti vendita e a chi come te, come dire, riveste dei ruoli diversi ma che comunque convergono tutti verso lo stesso obiettivo, cioè rendere felici le nostre persone prima di tutto e poi ovviamente i nostri clienti.
4: Questo è un negozio bellissimo perché è un negozio di amazzoni, ha solo il direttore maschio, quindi è un bel negozio che esprime appieno quello che poi è il valore di Penny, quindi valorizzare le persone, non il genere, no? Quindi dico alle ragazze che se hanno voglia che si mettano in gioco senza paura, senza problemi, perché poi l'azienda dà la possibilità di esprimere le proprie competenze al di là del genere, come dicevo prima.
3: Direi che tu sei un esempio lampante, ma in realtà è una cosa che sentiamo ad ogni nuova apertura e ogni volta che facciamo dei collegamenti proprio qui dal Penny. Un invito ai nostri clienti, questi siciliani, i catanesi, facciamoli venire qui.
4: Vi aspettiamo in questo splendido negozio di San Giovanni la Punta. Amuni picciò, vi aspettiamo.
3: Eh beh, questo ci sta, questo diciamo, è ovviamente per i catanesi limitrofi, devono venire, vi aspettiamo, venite tutti qua. C'è un punto vendita veramente straordinario, bellissimo, colorato, fresco, profumato, e che dà, come dire, strizza l'occhiolino all'Etna, che ogni tanto ci fa una piccola sbuffeggiata così. Però è bellissimo, fantastico. Grazie Mariangela per essere stata con noi e alla prossima apertura.
4: Grazie a tutti e un saluto a tutti i colleghi di tutti i negozi di Penny Italia.
3: Ok, perfetto. Con questo non posso che chiudere questo collegamento, ma mi sposto nel reparto macelleria, dove i nostri macellai hanno in riservo per noi una piccola sorpresa. Adesso arriviamo anche lì, è il momento delle sorprese.
2: Benissimo, mentre ti sposti noi ascoltiamo, beh, la musica Ritmo della Spesa, che accompagna i vostri acquisti in tutte le filiali Penny.
1: Penny arriva anche da te.

Sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Things That I Do su Penny FM alle 10.05.
1: Penny, le nuove aperture.
0: Nuove aperture, la famiglia Penny diventa più grande, è diventata più grande dalle 8 di questa mattina quando ho aperto ufficialmente un nuovo punto vendita a San Giovanni la Punta in provincia di Catania, via Cristoforo Colombo, angolo via Morgioni. E noi stiamo seguendo l'evento con tutti gli ospiti e con il nostro inviato, il caporedattore di Penny FM, Giovanni Martinez.
2: Beh, grazie Beppe, con orgoglio che sono oggi qui presente perché è veramente un Penny straordinario. E poi adesso sono in un punto molto particolare perché ormai oltre 250 Penny in tutta Italia hanno accanto il forno, la gastronomia, una finestra molto bella dove ci sono i nostri colleghi del reparto macelleria che tutti i giorni ci danno la possibilità non solo di gustare ovviamente i tagli, ma anche vedo qua, proprio siamo qua di fronte al banco, tanti già pronti, preparati da poter semplicemente mettere in padella e cucinare. Quindi diamo il buongiorno, il benvenuto a
3: Pasquale, buongiorno.
2: E poi a
4: buongiorno Vincenzo.
2: Ecco qua la sorpresa che abbiamo, li abbiamo tutti e due, li ho tolti per un attimo dal loro spazio consueto, hanno appena finito di rifornire tutto. E allora inizio con Pasquale. Pasquale, siamo in una terra, la Sicilia, lo sappiamo, ci piace il pesce, però la carne da noi svolge sicuramente un ruolo molto importante. Cosa possono trovare i nostri clienti di San Giovanni la Punta, ovviamente, nel reparto macelleria di speciale, di particolare?
3: Oggi sicuramente abbiamo di eccezionale la tagliata di reale, che è veramente buonissima. Penso che il periodo sia anche quello giusto della griglia, quindi ci siamo. E poi tagliata da Vincenzo è fa venire l'acquolina in bocca.
2: Aspetta, Vincenzo, com'è che la tagli? Fammi capire.
4: Un taglio particolare, non si può dire, è un segreto professionale.
2: Ma grande, quasi, è giusto, giusto. Giusto. I chef fanno così, lo possiamo dire. E poi?
3: E poi troviamo sicuramente le carni avicole che sono adatte all'estate, appunto, carni leggere.
2: Un po' più fresche.
3: Un po' più fresche e poi i preparati. Si arriva dal mare, si trova già qualcosa di pronto, 2 minuti in padella e ci siamo.
2: Io vedo qua una cotoletta, c'è scritto cotoletta, ma mi ricorda la fettina panata.
3: Panata, sì, giusto? La fettina classica panata siciliana.
2: Questa è freschissima, è buonissima.
3: Sì, sì, sì.
2: Allora, adesso passiamo a Rosario.
5: Vincenzo,
2: scusami, ecco, quali sono? Mi emoziono anche io quando sono di fronte a un grande chef.
5: Di noi, che
2: sì, allora, Vincenzo, quali sono i tipici tagli della nostra zona, della zona catanese?
4: Allora, i nostri tipici tagli sono il bovino, la tringa, le costate, la costata del nostro di bovino, poi le nostre salsicce, sì, e in particolare la nostra salsiccia col finocchietto, che è una peculiarità siciliana.
2: E come le abbiniamo? E cosa ci possiamo mettere insieme? Un'insalata, delle patate? Cosa preferisci tu?
4: Allora,
2: cosa
4: intanto
2: consigli?
4: Intanto io consiglierei a partire subito dal bere. Vino, birra.
2: Vabbè, certo, ci sta. E un goccio ci sta.
4: Ovviamente affidarsi al nostro reparto ottofrutta, che è fornitissimo, che ci fornisce pomodori, insalate, per fare un'ottima insalata tipica di tutti noi.
2: Ah, quindi facciamo insalata e salsiccia, perfetto. E un bicchierino che
4: un
2: ci
4: bicchierino,
2: sta.
4: Bicchierino, ovvio. Sì, la grigliata che unisce il popolo amichevole. Perché la grigliata fa comitiva, fa unione.
2: Bravissimo, questa unione mi piace.
5: L'unione.
2: Ed è l'unione che viviamo anche all'interno del nostro punto
4: vendita. E oggi il punto vendita ha la fortuna di avere Sicilia e Calabria a lavorare assieme.
2: Eh sì, perché Pasquale l'avevamo sentito, lo possiamo ricordare, all'apertura di Locri. Quindi, insomma, bello sentire i nostri i colleghi tutti insieme.
3: È un'esperienza fantastica, lavorare insieme a Enzo ed essere qua a San Giovanni la Punta. È qualcosa veramente di spettacolare. Oggi un'esperienza stupenda. Poi Enzo è troppo in gamba.
2: Si sente, ha un'energia, ha i segreti anche. Ma
5: segreti.
2: Una domanda, ma tu a Pasquale i segreti glieli sveli?
4: Io glieli rubo e lui li ruba a me.
2: Bellissimo. Allora, chi vogliamo ringraziare e ovviamente chi vogliamo salutare?
4: Ovviamente salutiamo e ringraziamo a tutta l'azienda, a tutti i nostri vertici che ci hanno dato l'opportunità di lavorare assieme e di sostenere questa apertura che è il fiore all'occhiello dell'azienda in assoluto. Ma un saluto particolare va a tutti i nostri colleghi di reparto. Vai macellai, teniamo duro.
2: Pasquale,
3: Io mi accodo a quello che ha detto Vincenzo e saluto tutti i colleghi di reparto e i nostri responsabili che mi hanno dato l'occasione di stare insieme a Enzo, insieme a voi, insieme a te Giovanni e insieme a tutti quanti oggi in questa apertura.
2: Fantastico.
4: L'ultima cosa. E poi una cosa a tutti i miei colleghi: dovete conoscere Giovanni, è simpaticissimo, perché noi conosciamo solo la voce, ma di persona è ancora più simpatico.
2: Grazie Vincenzo. E allora questa è l'energia, questo è il calore e voglio dire la bellezza appunto di stare dentro questo punto vendita, quindi invitiamo i nostri clienti a venire. Cosa gli diciamo ai clienti?
3: Ragazzi, venite a trovarci, troverete la qualità al top e troverete Enzo che è una macchia assurda.
2: Fantastico. Che bello, un sorriso fantastico, un'energia.
3: Sì, Enzo è positivo su tutto, dal cliente alla...
4: Basta, allora
2: mi sta emozionando. Allora, con queste parole bellissime, per adesso ti restituisco la linea, tra un attimo facciamo un po' il punto della situazione per poi appunto poi ripartire nel pomeriggio con il programma appunto legato anche a questa nuova apertura. Ricordo San Giovanni la Punta, siamo qua praticamente a Catania, quindi è un punto straordinario in cui abbiamo già sentito tanto, ma si sentirà ancora qualche cos'altro.
0: Benissimo, a tra poco qui in diretta nazionale in tutte le filiali Penny.
1: Penny arriva anche da te.
6: Penny FM.
1: Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: Oro e Rosa con Irene Grandi su Penny FM alle 10:13.
1: Penny arriva anche da te.
0: E siamo arrivati anche a San Giovanni La Punte in provincia di Catania, a due passi, 5 chilometri da Catania. Abbiamo seguito l'evento dell'apertura, questa apertura importante di questo punto vendita in via Cristoforo Colombo, angolo via Morgioni, con Giovanni Martini, caporedattore di Penny FM.
2: Sono ancora qua e vorrei rimanerci in realtà, perché è un posto bellissimo, veramente fantastico. Sono adesso uscito fuori dal Penny, sono proprio all'entrata. Davanti a me c'è l'Etna, che ancora continua a svolgere la sua bella attività vulcanica, è giusto così, ma ormai ci abbiamo fatto, come dire, amicizia in qualche modo. Alla mia sinistra c'è il gazebo dove c'è la ruota della fortuna, alla destra le bolle di sapone per i bambini, e alla mia ulteriore destra c'è anche Sebastiano Basile, che è responsabile di zona ma di un'altra zona, che è venuto a dare una mano. Ciao Sebastiano.
3: Ciao a tutti.
2: Allora Sebastiano, che sensazione ha? Insomma, ovviamente tu comunque sei della zona del Siracusano, quindi comunque in Sicilia. Come stai vivendo tu questa apertura?
3: Diciamo che San Giovanni La Punta sta rispondendo molto molto bene, quindi una prospettiva molto positiva per Penny. E poi soprattutto la posizione è davvero bellissima, tieni conto che davanti a noi passano 20.000 macchine al giorno.
2: Quindi insomma è un bel indotto anche per Penny, insomma.
3: Sì, sicuramente, quindi siamo molto positivi per questa apertura.
2: Poi bello, di fronte abbiamo anche la presidenza della Regione Sicilia e la...
3: Sua Maestà Etna.
2: Sua Maestà Etna, guarda. Ma c'è anche la protezione civile, quindi noi
3: siamo sul sicuro.
2: Senti, svegliamo che tu sei stato il mio eroe all'arrivo, perché insomma ho avuto qualche peripezia per atterrare qui a Catania e... Sebastiano è stato così simpatico da venirmi a prendere oggi, visto che siamo in chiusura di collegamento. Riuscirei ad accompagnarmi anche all'aeroporto sperando che il volo parta?
3: Sicuramente Giovanni, lo sai, è un piacere quando tu torni in Sicilia per noi.
2: Grazie.
3: Quindi sì, tranquillo, ti accompagno.
2: Ok, fai un saluto a tutti i tuoi ragazzi che in questo momento ti stanno sentendo della tua zona, ma comunque insomma qua vicino.
3: Saluto tutti i ragazzi di Penny Sicilia e Calabria e soprattutto i ragazzi della mia zona, della provincia di Siracusa e Ragusa.
2: Fantastico, un abbraccio anche da parte mia. E allora Beppe, siamo in chiusura di collegamento, vi ricordo soltanto, giusto per ricordare le belle parole che abbiamo sentito in questa giornata, in cui ovviamente i nostri vari responsabili, Willy Marino il coordinatore vendite, Giovanni Platania responsabile di zona, il direttore Domenico Giovinazzo è stato veramente fantastico, il direttore Davide Cavallaro è stato qui con noi, e ovviamente Andrea Sturiale, ma anche abbiamo sentito il sindaco di San Giovanni La Punta, come dire, dare una visione anche più completa, che è per noi molto importante, cioè di riqualificazione del territorio. Ha parlato di occupazione, quindi di un aspetto molto importante che viene sentito ormai come un'emergenza o comunque un modo per essere vicini al territorio, e che questa certamente è una delle attività, diciamo, che Penny ad ogni apertura riesce a mettere in campo in maniera efficace, in maniera importante. E poi grazie ai nostri specialist frutta e verdura, macelleria, gastronomia, abbiamo sentito appunto il gusto, il sapore della terra siciliana, che qui a San Giovanni La Punta viene rappresentata da Penny nel modo migliore. Quindi grazie a tutti loro ovviamente, e grazie ai nostri clienti per essere qui oggi presenti numerosi in questa giornata di festa, proprio con il vulcano Etna che accende una candelina per noi e che ci, come dire, fa festa insieme a noi.
0: Bene, grazie a Giovanni Martinez per averci raccontato tutte queste emozioni da questo nuovo punto vendita Penny, che è aperto oggi alle 8 di questa mattina, San Giovanni La Punta, a un passo da Catania, in provincia di Catania, in via Cristoforo Colombo, angolo via Morgioni. È tutto per questa diretta, vi lasciamo con Penny Insieme Mix. Buoni acquisti da Penny, ciao!
1: Penny, c'è un nuovo Penny in città.
4: Ese momento en el que el pulso se acelera, cuando en invierno te hacen ver la primavera.

0: Del benessere di Penny.
1: Nel reparto freschi di Penny potete trovare anche il gorgonzola, quello dolce e irresistibile, spalmato a crudo o eventualmente fuso nei primi piatti. Che tipo di formaggio è e per chi è indicato? Ci ha risposto Stefano Fontana, presidente del Consorzio per la tutela del gorgonzola.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Innanzitutto è un formaggio senza glutine e va bene per chi ha problemi di intolleranza al glutine, è naturalmente privo di lattosio e poi ha diverse vitamine, diverse proteine. Noi abbiamo effettuato uno studio, il gorgonzola aiuta la digeribilità.
1: Gorgonzola dolce DOP Igor, la confezione da 150 grammi è scontata del 26% a 1,99 euro.
0: I prodotti del benessere di Penny.

0: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.
1: Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Vivi l'estate con Penny.
1: Viva i surgelati, sempre pronti per ogni occasione. Un esempio, arrivate a casa dopo una giornata impegnativa, dedicatevi al relax, doccia rigenerante, poi premiatevi con una cena come se foste nel miglior ristorante. Una cena già pronta, linguine allo scoglio, gli allegri sapori, uno dei marchi di Penny. Se amate le bollicine, stappate un vino bianco, abbinate al piatto di linguine allo scoglio una bottiglia di Brut o un vino bianco frizzante del Trentino. Vino come sempre freddo per esaltarne la freschezza e mantenere il perlage fine. Dagli allegri sapori, uno dei marchi di Penny, linguine allo scoglio. Le trovate nel reparto surgelati e sono in sconto del 17% a 2,89 euro.
0: Tuffati nell'estate di Penny.

0: always like, there's a line.
1: Because the day's long. I'm on the highway. I got to move.
0: That's what I'm talking about.
2: Le offerte che trovi solo da Penny.
3: Pronti a ripartire in questa bella estate 2026? Pronti con gli acquisti di Penny? Ci prepariamo oggi qualcosa di leggero, di originale per combattere anche il caldo e goderci appieno un buon pranzo salutare. La ricetta ve la do io per realizzare questa mozzarella marinata agli agrumi e basilico. Allora, scoliamo la mozzarella, lasciamola riposare qualche minuto. Tagliamola a fettine o a pezzettini, poi in una vaschetta versiamo l'olio con la scorza degli agrumi, l'arancia, il limone, quello che preferite, del pepe e del basilico spezzettato con le mani. Versiamo il condimento sulla mozzarella, lasciamo insaporire per 10-15 minuti. Serviamo il tutto con pane tostato o una fetta di pane casereccio. Voilà, direi che è un ottimo piatto per un'ottima estate. Da Penny, con i maxi formati, un chilo di mozzarella sapor di cascina è in offerta a 4,99 euro. Per quanto riguarda l'olio, invece, olio extravergine di oliva De Santis, lattina addirittura da 3 litri con i maxi formati, 14,99 euro.
2: La convenienza dei maxi formati, solo da Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Ciao, sono Benedetta Rossi. Volevo dirvi che potete trovare il mio nuovo libro, L'Orto Semplice, anche da Penny. Quindi, se vi va di provare a fare l'orto e coltivare qualcosa con le vostre mani, anche solo sul terrazzo, questo libro magari vi può essere utile. Ci sentiamo prestissimo. Ciao!

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Benvenuti da Penny, allora è arrivata l'estate, allora nel carrello mettiamo il colore giallo del sole, lo facciamo con l'ananas che possiamo mangiare da sola oppure in una buona macedonia oppure frullata, perché no, con cocco, lime, qualche fogliolina di menta per ottenere una bevanda rinfrescante oppure perché no, aggiungiamo mango e frutto della passione per un sapore ancora più esotico. Da Penny, reparto ortofrutta, ananas al chilo 99 centesimi e poi mettiamo anche il colore verde di un bel prato in fiore. Da Penny, olive verdi Sicilia coltivate rigorosamente in Italia. Abbinamenti estivi? Vediamo, le nostre olive le possiamo mettere con una pasta fredda, pasta, pomodorini, mozzarelle, olive verdi e basilico, oppure anche con l'anguria, anguria, olive verdi, feta e menta. Il contrasto, infatti, dolce, sapido, è molto molto piacevole. Provate olive verdi Sicilia, in questo caso coltivate in Italia, confezioni da 700 grammi in offerta a soli 3,49 euro.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Prodotti del mese di Penny.
1: Prodotti del mese di Penny, andiamo nella cantina dei vini e rinfreschiamoci con un calice di rosato frizzante IGT Veneto. Vediamo un po' quali sono le peculiarità, le caratteristiche di questo vino. Partiamo dal colore: rosa tenue, brillante, luminoso, invitante anche. E poi il profumo: delicato e fragrante, con note di fragola, lampone, piccoli frutti rossi e sentori floreali. E poi il gusto, che è fresco, armonico, poco tannico, con una piacevole acidità che dà vivacità al sorso. E allora, in questo caso, da Penny approfittiamo delle offerte, perché il vino del mese è il rosato frizzante IGT Veneto, bottiglia in sconto 1,79 euro.
0: I prodotti del mese di Penny.

0: trovi solo da Penny.
1: Puntuale come un orologino svizzero, torna lo speciale salva spesa con tante offerte, in questo caso legate alla nostra estate. Allora, quando arriviamo a casa dopo essere stati fuori sotto il sole cocente, non vediamo l'ora di bere qualcosa di fresco, è vero o no? E allora nel frigorifero mettete tè alla pesca e al limone Funny Drink. Trovate anche delle bottiglie da 1,5 litri, così se volete anche dare un party, una festa magari con un po' di amici, avete la possibilità di offrire tè a tutti quanti. Però fossi in voi prenderei più di una bottiglia, magari anche con qualche ghiaccetto qua e là per rendere la nostra bevanda ancora più fresca. E allora da Penny, tè alla pesca e al limone Funny Drink, bottiglia da 1,5 litri, in sconto 69 centesimi. Poi dei biscotti Petit, la buona pasticceria, possiamo inzupparli nel latte per colazione, oppure vi do un'idea per la merenda pomeridiana estiva, buonissima, semplice e che ci dà tanta energia: yogurt greco, miele e biscotto Petit sbriciolato sopra. Un capolavoro, provatelo. Da Penny, speciale salva spesa, biscotti Petit, la buona pasticceria, confezione da 0,5 kg in sconto 1,19 euro.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Maxi formati, maxi convenienza.
1: Oh yes, è arrivata l'estate, allora maxi formati da Penny. Ce lo prendiamo un caffè insieme? Ma certo che sì. Da Penny cosa trovate? Il caffè Borbone con le sue belle capsule lì che vi aspettano. Allora, siamo venuti da voi, clienti di Penny, a chiedervi come bevete il caffè, a cosa lo abbinate, come lo preparate. Sentiamo.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Io lo prendo come al bar, quindi strettissimo, con pochissima acqua nella caffettiera.
4: Sono brava a fare il liquore di caffè.
5: Preparo la cremina con il mixer, nella tazzina un po' di zucchero, le prime gocce di caffè.
6: Io il caffè lo uso sul gelato alla panna.
7: Metto un cucchiaino di cacao con zucchero di canna e dovete provare.
1: L'arte di fare il caffè, soprattutto quando si tratta della moca, e poi tutti questi abbinamenti buonissimi. Il liquore di caffè non l'avevo mai sentito, vorrei anche provarlo. Allora, ho cercato un po' di abbinamenti estivi interessanti per quanto riguarda il caffè. Beh, d'estate caffè e cioccolato fondente, un classico che funziona soprattutto se il caffè è freddo shakerato. E poi caffè e ananas fresco o grigliato ci dà un bel contrasto dolce acidulo. Provatelo, mi farete sapere. Con i maxi formati capsule caffè Borbone, la confezione da 80 capsule più 10 in omaggio, totale 90 capsule, in offerta 16,99 euro.
0: La convenienza dei maxi formati, solo da Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Da Penny vi aspetta lo speciale cucina e casa. Trovate il Professional Grill per le vostre grigliate d'estate. E pensate, organizzare una grigliata in compagnia è un tocca sana non solo per il palato, ma anche per la mente e le relazioni sociali. Riunirsi attorno al barbecue unisce le persone, stimola il buon umore e permette di godere dei benefici dello stare all'aria aperta. Per tutto questo il Professional Grill Termo Z viene solo €29,99. E poi, per avere sempre con noi al mare qualcosa che rinfreschi l'organismo, portiamo la borsa frigo, ideale soprattutto per le albicocche che proteggono la pelle. Adesso due borse termiche da 10 e 4 litri le portate a casa a soli €9,99.
0: Gli speciali di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Penny Fan, un programma di notizie curiose e divertenti, incredibili ma vere, realizzato da... ma è sempre lo stesso.
1: Quando un giorno mi chiederanno qual è la cosa più difficile che hai fatto nella tua vita, risponderò sicuramente questo programma.
2: Splendido, splendente.
1: Cioè, capite perché? Vabbè, anche oggi nuova puntata del Penny Fan. Io sono Tommaso Stabilini.
3: A scherzo!
1: Sì, grazie. Andiamo a vedere quali sono le notizie più curiose della settimana, dai. Da today.it, Sudafrica le chiede di sposarlo al fast food, ma finisce male. La donna se ne va lasciando il fidanzato a ritirare le ordinazioni. Vabbè, si sarà consolato con un doppio cheeseburger, dai! Sempre da today.it, Caserta si stufa dell'attesa al bar e spara in aria, poi tenta di fuggire in bici. 44enne denunciato per minaccia aggravata.
3: Caro Vincenzo, ti devo dire che questa mi è proprio piaciuta.
1: Mi fa piacere, ma non mi chiamo Vincenzo, vedo che il problema dei nomi resta.
3: Com'è bello far l'amore da Trieste in
1: Ma che programma è questo? Vabbè, andiamo avanti. Da Sky TG24, imbarazzo tra i clienti di una farmacia di Sesto San Giovanni che involontariamente trasmette un film a luci rosse sul display dell'insegna. I titolari ce ne siamo accorti subito, ma del display se ne occupa un'altra società. Ancora una volta da Today.it, negli Stati Uniti, siamo nell'Illinois. Una coppia trova nel bagno di casa patatine di 60 anni fa. Per un attimo abbiamo pensato al peggio.
3: Se la mente non mi inganna, caro Filippo.
1: Certo, che comunque mi chiamo Tommaso, dica.
3: Dovremmo essere arrivati alla 14ª puntata, sa di miracolo.
1: Sì, è vero, sa di miracolo, e quindi?
3: E non credi sia l'ora, come dire...
1: Di farmi da parte? Ma assolutamente no, non ci penso neanche.
3: Niente, vabbè.
1: Mi spiace, caro mio, mi spiace. E anche per oggi termina qui a fatica un'altra puntata del Penny Fan. Da Tommaso Stabilini è tutto, ci risentiamo la prossima settimana.
3: Non vedo l'ora. Che noia.
1: Prego, non ho capito.
3: No, niente. Alla settimana prossima. Ciao.
0: Penny Fan, tutto un

0: Trovi solo da Penny.
1: Nello speciale Maxi Formati vi aspetta la rete di patate. Mangiarle favorisce la contrazione muscolare e la corretta trasmissione degli impulsi nervosi. Questo grazie all'abbondante presenza di potassio. Le patate a pasta gialla nella rete da 4 kg vengono solo 2,99 euro. E poi, prima di andare al mare, pranziamo con una fresca insalata. È un'ottima abitudine perché protegge la pelle dal sole tramite gli antiossidanti e fornisce anche energia senza appesantire la digestione. L'insalata Naturè è nel maxi formato e viene solo 99 centesimi.
0: La convenienza dei maxi formati. Solo da Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Ciao, sono Benedetta Rossi. Volevo dirvi che potete trovare il mio nuovo libro L'Orto Semplice anche da Penny. Quindi se vi va di provare a fare l'orto e coltivare qualcosa con le vostre mani, anche solo sul terrazzo, questo libro magari vi può essere utile. Ci sentiamo prestissimo. Ciao!

0: Vivi l'estate con Penny.
1: Vivere l'estate con Penny significa rinfrescarsi dentro la filiale, ovviamente, soprattutto nel reparto surgelati o freschi, ma approfittare anche dello speciale Freschezza Relax, grazie al quale trovate tanti articoli per rendere la vostra doccia barra vasca da bagno ancora più performante. Parlo ad esempio dei doccini e tubi assortiti. Allora, siamo venuti da voi a chiedervi cosa fate mentre vi fate la doccia. Sentiamo.
2: Penny FM l'ho chiesto a voi.
3: Io quando sono sotto la doccia ho quell'aspirazione di cantare.
4: Quando io sono sotto la doccia, per rilassarmi del tutto, canto la canzone Azzurro. Azzurro, il pomeriggio è sempre azzurro e vengo perché...
5: Si canticchia per rispecchiare l'animo della giornata.
1: Assolutamente sì, si canticchia, lo facciamo un po' tutti, soprattutto quando è estate, soprattutto quando c'è questo clima bellissimo e c'è fuori il sole. E allora torniamo alla nostra doccia, perché l'invenzione della prima doccia moderna, dovete sapere che viene attribuita a William Fitham, costruttore di stufe inglese, che nel 1767 brevettò una doccia con pompa. L'acqua veniva raccolta in una vasca alla base e riportata in alto per essere riutilizzata, ed era un sistema ingegnoso per l'epoca. Allora, da Penny, con lo speciale Freschezza Relax, doccini e tubi assortiti, due modelli ciascuno con 5 getti, in offerta a 4,99 euro.
0: Tuffati nell'estate di Penny.

0: da Penny.
1: È il momento di preparare i cicchetti veneziani. Il termine cicchetto deriva dal latino ciccus, che significa piccola quantità. Identifica un piccolo assaggio da consumare rapidamente. Sarebbe il precursore del finger food ed è nato nel XV secolo nei mercatini veneziani di Rialto per accompagnare un bicchiere di vino in modo conviviale. Prepariamo i nostri cicchetti con formaggio spalmabile, erba cipollina e speck light wellness con più proteine. La confezione scontata del 20% viene solo 1,75 euro. Altro cicchetto che possiamo preparare con cipolline e alici che reintegrano le energie in estate. I filetti di alici marinate con prezzemolo gran mare scontate del 23% vengono solo 2,29 euro.
0: Private Label, i marchi

0: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.
1: Scopri l'estate con la Penny Card.

0: di Penny. Tutta salute.
1: È consigliato inserire la frutta esotica nella dieta per arricchire l'apporto nutrizionale, con varietà come il mango, che fornisce una parte significativa del fabbisogno quotidiano di vitamina A e vitamina C. E allora sentiamo come accompagnate il mango, intervistato per voi Roberto, un cliente da Siracusa.
2: Penny FM l'ho chiesto a voi.
3: Il mango a me piace mangiarlo insieme all'insalata. Prendo il mango, lo faccio a cubetti, lo metto in una ciotola, aggiungo pomodori, olive e capperi. Poi olio extravergine di oliva, sale e pepe. Ed è una pietanza squisita. A volte aggiungo delle foglie di menta per dare un tocco di freschezza.
1: Ma che ricetta fantasiosa e alternativa! Da Penny, il nostro reparto frutta e verdura è un paradiso esotico, perché adesso vi aspetta il mango.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Oggi scegliamo la pasta Welles e se vogliamo regalare al corpo ancora più benessere optiamo per le penne ai ceci, importanti per prevenire la ritenzione idrica. Le penne ai ceci Welles vengono solo 1,49 euro. Se vogliamo un abbinamento salutare, allora prepariamo un sugo ai peperoni. Abbinare i peperoni e ceci è un'ottima scelta perché unisce i legumi a una fonte ricca di vitamina C, creando una sinergia perfetta per l'assorbimento del ferro. I peperoni rossi e gialli vengono solo 1,99 euro al chilo.
0: Penny ti porta l'estate.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: prodotti del mese di Penny.
1: Viviamo questa estate con la compagnia giusta, con quelle persone che sanno farci ridere, svagare, assaporare il bello della vita. Godiamoci tutto questo sorseggiando una fresca birra e allora sentiamo quali stuzzichini ci devono essere per accompagnarla.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Prosciutto crudo, mozzarella, pasta fredda, birra.
4: E di solito pizza e peperoni e via.
5: Ma sicuramente birra, patatine, se c'è la possibilità di fare una grigliata, o comunque tanta birra davanti alla TV.
1: Tanti stuzzichini variegati, se state pensando a quale birra scegliere, la birra del mese di Penny è la Tendence Super, perfetta con formaggi stagionati, carne alla griglia, street food e anche piatti tradizionali scozzesi. La birra Tendence Super la trovate ad un prezzo basso e fisso, ogni pezzo viene solo 1,59 euro.
0: I prodotti del mese di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Quanta convenienza troviamo tutti i giorni da Penny. Anche oggi ci sono offerte in tutti i reparti e vi porto per un attimo nel banco frutta e verdura. Troviamo delle belle anguriette pratiche da trasportare perché piccoline e poco pesanti. L'anguria ha una funzione reidratante e diuretica sul nostro organismo, va mangiata lontana dai pasti, come tutta la frutta, affinché sia digeribile. La mini anguria coltivata in Italia costa 79 centesimi al chilo. Per una merenda ancora più rinfrescante prepariamoci una coppa di gelato. Se preferite i gusti crema vi consiglio la vaschetta di gelato vaniglia, cacao e nocciola del marchio proprio di Penny, Le Gelizie. Due palline in un bicchiere da arricchire a piacere, ad esempio con delle nocciole tritate o dei pezzetti di cioccolato e uno spruzzo di panna montata. La vaschetta di gelato Le Gelizie da un chilo con i gusti vaniglia, cacao e nocciola adesso costa la metà, sconto del 50%, la pagate 1,99 euro.
0: Tuffati nell'estate di Penny.

0: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.
1: Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Idee golose dei nostri gastronomi.
1: Rieccoci insieme su Penny FM. Marta Amato con voi per assaporare insieme la ricotta del nostro marchio Sapor di Cascina. Non c'è niente di meglio dei consigli degli esperti. Ecco perché il direttore di Penny FM, Giovanni Martinez, ha chiesto al gastronomo di Penny, Carlo Sciacca, di parlarci di questo latticino.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Un altro formaggio importante in Sicilia è la ricotta, no? Ma in generale in tutta Italia. Come possiamo mangiare e gustare al meglio la ricotta?
4: Anche qui ti racconto un piccolo aneddoto. La ricotta, proprio dal nome, la ricotta è l'ultima lavorazione del latte. L'ultima lavorazione del latte dove fiorisce, il termine è esatto, viene aggiunto ancora del caglio al pentolone dove una volta si facevano i canestrati o i pecorini siciliani e fioriva la ricotta. La ricotta io la consiglio. Noi in Sicilia la mangiamo con la pasta, un buon piatto di pasta con la ricotta e un po' di pepe nero e sapete cosa mangiate.
1: Grazie a Carlo Sciacca per gli aneddoti e gli abbinamenti con la ricotta. Scegliamola per il suo nutrimento muscolare e supporto osseo. Quella che trovate da Penny è a marchio Sapor di Cascina e viene solo 65 centesimi.
0: Le idee golose dei nostri gastronomi.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Invece di crescere da Penny i prezzi diminuiscono. Ci sono dei prodotti che adesso costano meno rispetto a luglio dell'anno scorso. Il riconoscimento miglior prezzo dell'anno va alla confezione maxi formato di mozzarella sapor di cascina. Contiene 4 buste singole e in ciascuna ci sono 2 mozzarelle, dunque in tutto 8 mozzarelle per un totale di 1 kg. Il prezzo è il più basso tra luglio 2025 e luglio 2026. Questa grande confezione di mozzarella sapor di cascina costa adesso soli 4,99 euro. Tagliamo la mozzarella a fettine e condiamola con un filo d'olio per un pranzo proteico e veloce da preparare. Abbiniamo della verdura, ad esempio delle carote grattugiate condite con olio, sale e aceto. Grazie alle offerte maxi formato troviamo adesso da Penny anche l'olio extravergine di oliva De Santis, un olio classico dal gusto né troppo forte né troppo leggero. È ottenuto da olive spremute senza processi chimici. La confezione da 3 litri di olio extravergine di oliva De Santis costa 14,99 euro.
0: La convenienza dei maxi formati. Solo da Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Ciao, sono Benedetta Rossi. Volevo dirvi che potete trovare il mio nuovo libro L'Orto Semplice anche da Penny. Quindi se vi va di provare a fare l'orto e coltivare qualcosa con le vostre mani, anche solo sul terrazzo, questo libro magari vi può essere utile. Ci sentiamo prestissimo. Ciao!

0: Verdura di Penny, tutta salute.
1: È arrivato il caldo, ma non preoccupatevi, con i giusti alimenti riusciremo a goderci l'estate senza paura. Tutta la frutta e verdura ci è donata da madre natura per difenderci dalle alte temperature, ad esempio le zucchine. Sentite come le preparano i nostri clienti.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Pasta, gambe e zucchine.
4: Di solito grigliate con un po' di melanzane.
5: Un preparato di verdure con zucchine, melanzane e magari anche peperoni o carote, insieme con bulgur e quinoa.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Prepariamo per la merenda della frutta estiva che ci rinfresca. Sto pensando ad una bella macedonia ricca di frutta di stagione. Tagliamo una pesca bella matura a fettine, aggiungiamo cubetti di melone, qualche chicco d'uva e, se volete dare un tocco esotico alla vostra insalata di frutta, mettete anche una fetta di ananas tagliata a pezzetti. Adesso da Penny trovate in offerta l'ananas fresco e intero al prezzo di 99 centesimi al chilo. Rimaniamo nel reparto frutta e verdura, ma pensiamo all'aperitivo prima di cena. Qualche oliva e dei grissini ci stanno sempre bene. Adesso trovate in offerta le olive verdi siciliane coltivate in Italia. La confezione da 700 grammi costa 3,49 euro.
0: La frutta e verdura di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Vivi l'estate con Penny.
1: Avete già tutto il necessario per passare delle bellissime giornate al mare? Materassino per galleggiare sulle onde, borsa termica per tenere al fresco l'insalata di riso e la frutta fresca, sedia pieghevole per stare seduti comodamente a contemplare l'orizzonte. Se vi manca qualcosa, trovate tutto qui da Penny. Grazie allo speciale estate potete comprare tante cose utili, dalla borraccia per avere sempre a portata di mano l'acqua fino alla sedia relax. Sentiamo i ricordi legati all'estate che ci hanno raccontato i clienti di Penny.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Mio figlio piccolino che è entrato per la prima volta in acqua con la ciambella e i braccioli.
4: Vacanze in Sicilia, perché è il posto più bello che ho visto fino adesso.
5: Ricordo quello di quest'estate a Svizzera, ero con mio fidanzato. La pace, solo mucche, campanelli, verde, è stata la cosa migliore.
1: La pace, non pensare a nulla e godersi i panorami, il mare e la natura. L'estate ci fa vivere questi bei momenti da godere fino in fondo, comodamente seduti sulla nostra sedia relax. Da Penny c'è lo speciale freschezza e relax e trovate la sedia pieghevole in colori assortiti al prezzo di appena 7,99 euro.
0: Penny ti porta l'estate.

0: e che trovi solo da Penny.
1: Mettiamo dei soldi nel salvadanaio grazie alle offerte Salva Spesa di Penny, una promozione che ci propone i prodotti di più largo consumo e di prima necessità a prezzi molto bassi, come i biscotti per la colazione da inzuppare nel latte per quel momento al mattino in cui organizziamo mentalmente la giornata. Sono scontati i biscotti classici secchi, biscotti Petit La Buona Pasticceria. La confezione da mezzo chilo costa 1,19 euro. Poi d'estate si beve molto per reintegrare l'acqua che perdiamo sudando. È buona regola bere l'acqua naturale. Nei momenti in cui volete una bevanda un po' saporita, potreste scegliere il tè freddo. Da Penny trovate quello Funny Drink alla pesca e al limone. La bottiglia da 1,5 litri costa 69 centesimi.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Prodotti del benessere di Penny.
1: Da Penny trovate la linea di prodotti Orto Mio, che vi aiuta a portare a casa i prodotti della terra: passate, verdure surgelate, legumi, cereali, verdure sott'olio e sott'aceto. Ad esempio trovate i piselli finissimi Orto Mio nel reparto dei surgelati. Molto pratici, sempre pronti all'uso, basta toglierli dal congelatore e versarli nella padella. Come usarli? Si possono aggiungere al riso alla cantonese, ad esempio, oppure all'insalata di riso, o rosolare in padella con un pezzetto di burro per un contorno saporito. I piselli sono legumi, dunque apportano anche proteine vegetali, oltre che fibre e vitamine. Aggiungete i piselli alle vostre ricette, soprattutto se volete perdere peso, perché aumentano il senso di sazietà e inducono a mangiare meno. Del marchio Orto Mio, i piselli finissimi li trovate nel reparto dei surgelati di Penny.
0: I prodotti del benessere di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: In estate è un grande classico preparare qualcosa all'aperto, così come cucinare del cibo da consumare al mare, in montagna, comunque a diretto contatto con la natura. Da Penny c'è uno speciale cucina e casa, anche Professional Grill Termo Z, con una pratica piastra superiore basculante per poter autoregolare l'altezza. Vostro a 29,99 euro. Il nostro speciale cucina e casa ci permette di trovare anche due borse termiche, di dimensioni diverse a seconda della quantità di cibo che desideriamo portare con noi. E a questo punto siamo veramente a posto, perché con queste borse termiche manteniamo cibo e bevande alla giusta temperatura ovunque, anche sotto l'ombrellone. Sono in offerta a 9,99 euro.
0: Gli speciali di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: e verdura di Penny.
1: Passando attraverso il banco frutta e verdura ci invogliano i prodotti estivi come le pesche, il melone e l'anguria. Il melone è considerato una bacca molto grande perché tutta la polpa è morbida e non contiene un nocciolo duro e deriva da un unico fiore. Il profumo del melone maturo è così intenso che un tempo veniva usato per profumare le stanze. È utile annusarlo proprio per capire se il melone è maturo al punto giusto. Sentiamo la voce dei nostri clienti che ci raccontano come mangiano questi frutti estivi, melone e anguria.
2: Penny FM l'ho chiesto a voi.
3: Vi piace il melone? Come lo mangiate e dove?
4: Io preferisco il melone. E di solito lo mangio la sera, cena leggera, con un po' di prosciutto crudo e via.
3: E se devi invece portarlo magari al mare, lo abbini a qualcosa oppure solo melone puro?
4: No, solo melone per un po' di frutta, per rinfrescare.
3: E invece l'anguria?
5: Io l'anguria anch'io, la sera, però dopo ho mangiato. Quindi dopo che ho mangiato, circa mezz'ora, un'ora dopo ho mangiato, mi mangio una bella fetta di anguria, quasi tutte le sere, che mi piace molto. E certe volte me la porto poi anche come Luca al mare e la mangiamo insieme a altra frutta.
1: È piacevole mangiare una fetta di anguria o di melone e non solo, si può preparare una buona merenda tagliando a cubetti il melone e mescolandolo con yogurt e sciroppo d'acero. Trovate il melone nel reparto frutta e verdura di Penny.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: offerte che trovi solo da Penny.
1: Per un'estate all'insegna della convenienza da Penny, trovate anche i maxi formati, insalata mista e ricca di naturè, che possiamo arricchire con dadini di formaggio, olive, del tonno e volendo qualche acciuga. Sono ricche di calcio e vitamina D, importanti per il rafforzamento osseo. Da naturè maxi formato di insalata ricca e mista, in sconto 99 centesimi. E facciamo la scorta anche di patate a pasta gialla, un toccasana per la salute. Grazie al potassio, aiutano ad esempio il corpo a regolare i liquidi e la pressione arteriosa. Un contorno estivo rinfrescante con le patate a pasta gialla, un'insalata di patate con fagiolini e pesto leggero. Da Penny, maxi formato di patate a pasta gialla, la rete da 4 kg è in offerta a 75 centesimi al chilo.
0: La convenienza dei maxi formati, solo da Penny.
2: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di su.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Ciao, sono Benedetta Rossi. Volevo dirvi che potete trovare il mio nuovo libro L'Orto Semplice anche da Penny. Quindi se vi va di provare a fare l'orto e coltivare qualcosa con le vostre mani, anche solo sul terrazzo, questo libro magari vi può essere utile. Ci sentiamo prestissimo. Ciao!

0: Disco Sound, i vinili di Penny FM, di Tommaso Stabilini.
1: Nuova puntata di Disco Sound, rubrica dove riscopriamo i primi album di successo dei grandi della musica. Oggi sul giradischi di Penny FM un artista tra i più innovativi e influenti di sempre, Stevie Wonder. Cleveland Hardaway Morris nasce negli Stati Uniti a Saginaw nel Michigan il 13 maggio 1950. Appena nato perde la vista, ma a 4 anni suona già il piano e a 11 firma il primo contratto con la Motown con il nome d'arte Little Stevie Wonder, piccolo Stevie meraviglioso. Pensi sempre alla musica? Scrivi sempre nella tua testa? In un'intervista del 2010 alla CNN, Stevie Wonder rispose così al leggendario Larry King.
2: I can't say that I'm always writing in my head.
3: Non posso dire di scrivere sempre nella mia testa. Di certo investo molto tempo e quando lo faccio di solito scrivo la musica, la melodia e l'idea che c'è alla base, ma quando sento di non avere un brano mi rivolgo a Dio dicendogli: ti prego, dammene un'altra. E così succede, è fantastico.
2: And it happens. It's just amazing.
1: Il primo album del 62 si chiama The Jazz Soul of Little Stevie, strumentale, ma quello che lo consacra è Talking Book del 72. Sul lato A ci sono You Are the Sunshine of My Life, Maybe Your Baby, You and I, Tuesday Heartbreak e You've Got It Bad Girl. Con questo disco diventa un artista indipendente con pieno controllo su scrittura, arrangiamenti e produzione. Una cosa rara per l'epoca. Sul lato B la hit Superstition, poi Big Brother, Blame It on the Sun, Looking for Another Pure Love e I Believe When I Fall in Love It Will Be Forever. Nella copertina Stevie Wonder indossa un caftano rosso, cioè una lunga tunica con treccine e gioielli che richiama l'orgoglio afroamericano e la rottura con l'immagine formale che aveva la Motown. Piccola curiosità, per rendere il disco accessibile ai fan non vedenti.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: In estate i piatti freddi sono sempre più spesso sulle nostre tavole, complici anche le temperature elevate, si tendono a utilizzare un po' meno i fornelli, eh? Nessun problema, vi accompagno nel reparto freschi di Penny, dove c'è ad esempio una confezione di Speck Light Wellness, uno dei nostri marchi, scontata del 20% a 1,75 euro. Lo Speck lo gustiamo con un'insalatina mista, nella quale mettiamo dei filetti di alici spezzettate. Le alici, tra l'altro, grazie all'altissimo contenuto di omega 3, danno importanti benefici per il cervello, le ossa, il cuore. Filetti di alici marinate gran mare. La confezione è scontata del 23% ed è vostra a 2,29 euro.
0: Private Label, i marchi propri di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Jenny. Fare la spesa e sentirsi bene.
1: Dissetiamoci con una bevanda fresca e naturale come quella a base di avena. Le bevande che sostituiscono il latte sono ottenute a partire da diversi cereali e quella all'avena è tra quelle con il più basso indice glicemico, dunque contribuisce a mantenere basso lo zucchero nel sangue. Inoltre quella che trovate da Penny è bio e ottenuta con metodi naturali, senza l'uso di sostanze chimiche nella coltivazione dell'avena. Si tratta della bevanda di avena Bio Wellness, vegana e senza zuccheri aggiunti, dunque contiene solo quelli naturalmente presenti in questo cereale. È ottima per preparare il gelato fatto in casa, frullando insieme bevanda all'avena, panna, cacao in polvere e zucchero. Questo mix va messo nella gelatiera finché diventa un buon gelato, oppure bevete un bel bicchiere di bevanda all'avena con dei cubetti di ghiaccio. La confezione da un litro di bevanda di avena Wellness costa 1,29 euro.
0: Con Penny seminiamo benessere e raccogliamo salute.

0: offerte che trovi solo da Penny.
1: Penny ha creato per voi i prodotti della linea Wellness per uno stile di vita sano grazie ad alimenti a ridotto contenuto di grassi e zuccheri, ricchi di fibre. Dal catalogo Wellness, sedanini alle lenticchie rosse. Portiamoli in tavola con zucchine trifolate, pomodorini e una crema leggera di formaggio spalmabile. Da Wellness, sedanini alle lenticchie rosse e anche le penne e ceci e i fusilli con piselli verdi. Confezioni scontate del 16% a 1,49 euro. E facciamo anche la scorta di peperoni, grandi alleati della dieta. Essendo composti per oltre il 90% d'acqua, aumentano il senso di sazietà. Peperoni rossi e gialli coltivati in Italia. Al chilo in offerta 1,99 euro.
0: Ti porta l'estate.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Gli speciali di Penny.
1: Nei nostri punti vendita, nello speciale cucina, trovate anche una serie di accessori in plastica riutilizzabile. Il bicchiere Easy, le insalatiere di dimensioni diverse e il piatto piano Easy dai colori assortiti. Sono stati progettati per essere lavati e utilizzati più volte. Un'alternativa più sostenibile rispetto ai prodotti usa e getta. E allora, portiamole a tavola e utilizziamoli sul terrazzo, in giardino, ma anche su un tavolino su un balcone, per gustare qualcosa all'aria aperta e vivere l'estate in modo differente dal solito. Accessori in plastica riutilizzabile, per voi il bicchiere Easy, ma anche le insalatiere di dimensioni diverse e il piatto piano Easy dai colori assortiti, a partire da 99 centesimi.
0: Gli speciali di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Si riparte con la nostra spesa in tutti i Penny d'Italia. È estate da Penny, attenzione, 14 giorni di grande convenienza. Trovate in offerta la mini anguria coltivata in Italia nel nostro reparto ortofrutta. Anguria che aiuta l'idratazione, grazie all'elevato contenuto di acqua contribuisce a reintegrare i liquidi persi con il caldo. Ha poche calorie, ne contiene circa 30 per 100 grammi, quindi uno spuntino leggero e saziante. Poi è ricca di vitamine e apporta soprattutto vitamina C, utile per il sistema immunitario, e la vitamina A sotto forma di beta carotene, importante per la pelle e la vista. Da Penny, mini anguria coltivata in Italia al chilo soli 79 centesimi. Poi un buon gelato ci vuole, gelato vaniglia, cacao e nocciola alle gelizie, che possiamo abbinare a delle cose interessanti tipo ad un biscotto croccante, lo sbricioliamo sopra e creiamo un piacevole contrasto. E poi anche le pesche grigliate, gelato con le pesche appena scottate sulla griglia, con un filo di miele e qualche fogliolina di menta. Voilà, un capolavoro. Da Penny, gelato vaniglia, cacao e nocciola, le gelizie, vaschetta da un chilo a metà prezzo, solo 1,99 euro.
0: Tuffati nell'estate di Penny.

0: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.
1: Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Frutta e verdura dipendi.
1: Nel reparto frutta e verdura anche tanti gustosi cetrioli per completare un'insalata, ad esempio quella greca. Allo chef Kumalé abbiamo chiesto come possiamo realizzarla come si deve.
2: Piatti, non parole.
3: L'insalata greca di fatto prevede tutta una serie di ingredienti che sono molto adatti a una dieta estiva, perché ricchi di sali minerali, e quindi cetriolo con la buccia, peperone tagliato a fette larghe, solitamente si gioca sui colori, quindi cetriolo è verde, si useranno in questo caso peperoni gialli e rossi, pomodori maturi, olive greche preferibilmente, o comunque olive nere, e poi panetti di feta sbriciolati al momento. Volendo potete anche aggiungere dei crostoni di pane, abbondante olio extravergine d'oliva, un po' d'aceto e una presa di sale.
1: E allora, cetrioli coltivati in Italia, scontati al chilo 1,29 euro.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: cose che trovi solo da Penny.
1: Pronti a ripartire in questa bella estate 2026? Pronti con gli acquisti di Penny? Ci prepariamo oggi qualcosa di leggero, di originale per combattere anche il caldo e goderci appieno un buon pranzo salutare. La ricetta ve la do io per realizzare questa mozzarella marinata agli agrumi e basilico. Allora, scoliamo la mozzarella, lasciamola riposare qualche minuto. Tagliamola a fettine o a pezzettini, poi in una vaschetta versiamo l'olio con la scorza degli agrumi, l'arancia, il limone, quello che preferite, del pepe e del basilico spezzettato con le mani. Versiamo il condimento sulla mozzarella, lasciamo insaporire per 10-15 minuti. Serviamo il tutto con pane tostato o una fetta di pane casereccio. Voilà, direi che è un ottimo piatto per un'ottima estate. Da Penny, con i maxi formati, un chilo di mozzarella sapor di cascina è in offerta a 4,99 euro. Per quanto riguarda l'olio, invece, olio extravergine di oliva De Santis, lattina addirittura da 3 litri, con i maxi formati, 14,99 euro.
0: La convenienza dei maxi formati, solo da Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Ciao, sono Benedetta Rossi. Volevo dirvi che potete trovare il mio nuovo libro, L'orto semplice, anche da Penny. Quindi, se vi va di provare a fare l'orto e coltivare qualcosa con le vostre mani, anche solo sul terrazzo, questo libro magari vi può essere utile. Ci sentiamo prestissimo. Ciao!

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Benvenuti da Penny, allora è arrivata l'estate, allora nel carrello mettiamo il colore giallo del sole, lo facciamo con l'ananas che possiamo mangiare da sola oppure in una buona macedonia oppure frullata, perché no, con cocco, lime, qualche fogliolina di menta per ottenere una bevanda rinfrescante oppure perché no, aggiungiamo mango e frutto della passione per un sapore ancora più esotico. Da Penny, reparto ortofrutta, ananas al chilo 99 centesimi. Poi mettiamo anche il colore verde di un bel prato in fiore. Da Penny, olive verdi Sicilia, coltivate rigorosamente in Italia. Abbinamenti estivi? Vediamo, le nostre olive le possiamo mettere con una pasta fredda, pasta, pomodorini, mozzarelle, olive verdi e basilico, oppure anche con l'anguria, anguria, olive verdi, feta e menta. Il contrasto, infatti, dolce e sapido è molto molto piacevole. Provate olive verdi Sicilia, in questo caso coltivate in Italia, confezioni da 700 grammi in offerta a soli 3,49 euro.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Vivi l'estate con Penny.
1: Viva i surgelati, sempre pronti per ogni occasione. Un esempio, arrivate a casa dopo una giornata impegnativa, dedicatevi al relax, doccia rigenerante, poi premiatevi con una cena come se foste nel miglior ristorante. Una cena già pronta, linguine allo scoglio, gli allegri sapori, uno dei marchi di Penny. Se amate le bollicine, stappate un vino bianco, abbinate al piatto di linguine allo scoglio una bottiglia di Brut o un vino bianco frizzante del Trentino. Vino come sempre freddo per esaltarne la freschezza e mantenere il perlage fine. Dagli allegri sapori, uno dei marchi di Penny, linguine allo scoglio. Le trovate nel reparto surgelati e sono in sconto del 17% a 2,89 euro.
0: Tuffati nell'estate di Penny.

0: scoperte che trovi solo da Penny.
1: Puntuale come un orologino svizzero, torna lo speciale salva spesa con tante offerte, in questo caso legate alla nostra estate. Allora, quando arriviamo a casa, dopo essere stati fuori sotto il sole cocente, non vediamo l'ora di bere qualcosa di fresco, è vero o no? E allora nel frigorifero mettete tè alla pesca e al limone Funny Drink. Trovate anche delle bottiglie da 1,5 litri, così se volete anche dare un party, una festa magari con un po' di amici, avete la possibilità di offrire tè a tutti quanti. Però fossi in voi, prenderei più di una bottiglia, magari anche con qualche ghiaccetto qua e là per rendere la nostra bevanda ancora più fresca. E allora da Penny, tè alla pesca e al limone Funny Drink, bottiglia da 1,5 litri, in sconto 69 centesimi. Poi dei biscotti Petit La Buona Pasticceria, possiamo inzupparli nel latte per colazione, oppure vi do un'idea per la merenda pomeridiana estiva, buonissima, semplice e che ci dà tanta energia: yogurt greco, miele e biscotto Petit sbriciolato sopra, un capolavoro, provatelo. Da Penny, speciale salva spesa, biscotti Petit La Buona Pasticceria, confezione da 0,5 kg, in sconto 1,19 euro.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: amica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Penny FM. Ascolta Penny FM, la radio di Penny. Un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Da Penny nel reparto ortofrutta, tanta frutta fresca ma anche secca. Arachidi per tutti, arachidi fonte di vitamine e minerali. C'è la vitamina E che è antiossidante, le vitamine del gruppo B che sostengono metabolismo ed energia, ma poi anche magnesio, potassio, fosforo e zinco, importanti per le ossa e per i nostri bei muscoli. Insomma, nelle arachidi trovate tutto quanto. Da Penny, reparto ortofrutta, indovinate cosa trovate? Le arachidi!
1: La frutta e verdura di Penny.

0: Solo da Penny.
1: Da Penny vi aspetta lo speciale cucina e casa. Trovate il Professional Grill per le vostre grigliate d'estate. E pensate, organizzare una grigliata in compagnia è un tocca sana non solo per il palato, ma anche per la mente e le relazioni sociali. Riunirsi attorno al barbecue unisce le persone, stimola il buon umore e permette di godere dei benefici dello stare all'aria aperta. Per tutto questo il Professional Grill Termo Z viene solo 29,99 euro. E poi, per avere sempre con noi al mare qualcosa che rinfreschi l'organismo, portiamo la borsa frigo, ideale soprattutto per le albicocche che proteggono la pelle. Adesso due borse termiche da 10 e 4 litri le portate a casa a soli 9,99 euro.
0: Gli speciali di Penny.

0: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla ricerca contro il cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.
1: Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: prodotti del mese di Penny.
1: Prodotti del mese di Penny, andiamo nella cantina dei vini e rinfreschiamoci con un calice di rosato frizzante IGT Veneto. Vediamo un po' quali sono le peculiarità, le caratteristiche di questo vino. Partiamo dal colore: rosa tenue, brillante, luminoso, invitante anche. E poi il profumo: delicato e fragrante, con note di fragola, lampone, piccoli frutti rossi e sentori floreali. E poi il gusto, che è fresco, armonico, poco tannico, con una piacevole acidità che dà vivacità al sorso. E allora, in questo caso, da Penny approfittiamo delle offerte, perché il vino del mese è il rosato frizzante IGT Veneto. Bottiglia in sconto 1,79 euro.
0: I prodotti del mese di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Nello speciale Maxi Formati vi aspetta la rete di patate. Mangiarle favorisce la contrazione muscolare e la corretta trasmissione degli impulsi nervosi, questo grazie all'abbondante presenza di potassio. Le patate a pasta gialla nella rete da 4 kg vengono solo 2,99 euro. E poi, prima di andare al mare, pranziamo con una fresca insalata. È un'ottima abitudine perché protegge la pelle dal sole tramite gli antiossidanti e fornisce anche energia senza appesantire la digestione. L'insalata Naturè è nel maxi formato e viene solo 99 centesimi.
0: La convenienza dei maxi formati. Solo da Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Ciao, sono Benedetta Rossi. Volevo dirvi che potete trovare il mio nuovo libro, L'Orto Semplice, anche da Penny. Quindi, se vi va di provare a fare l'orto e coltivare qualcosa con le vostre mani, anche solo sul terrazzo, questo libro magari vi può essere utile. Ci sentiamo prestissimo. Ciao!

0: Maxi formati, maxi formati, maxi convenienza, maxi convenienza.
1: Oh yes, è arrivata l'estate, allora ma maxi formati da Penny, ce lo prendiamo un caffè insieme? Ma certo che sì. Da Penny cosa trovate? Il caffè Borbone con le sue belle capsule lì che vi aspettano. Allora, siamo venuti da voi, clienti di Penny, a chiedervi come bevete il caffè, a cosa lo abbinate, come lo preparate. Sentiamo.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Io lo prendo come al bar, quindi strettissimo, con pochissima acqua nella caffettiera.
4: C'è una brava a fare il liquore di caffè.
5: Preparo la cremina con il mixer, nella tazzina un po' di zucchero, le prime gocce di caffè.
6: Io il caffè lo uso sul gelato alla panna.
7: Metto un cucchiaino di cacao con zucchero di canna e dovete provare.
1: L'arte di fare il caffè, soprattutto quando si tratta della moca, e poi tutti questi abbinamenti buonissimi. Il liquore di caffè non l'avevo mai sentito, vorrei anche provarlo. Allora, ho cercato un po' di abbinamenti estivi interessanti per quanto riguarda il caffè. Beh, d'estate caffè e cioccolato fondente, un classico che funziona soprattutto se il caffè è freddo shakerato. E poi caffè e ananas. Ananas fresco o grigliato ci dà un bel contrasto dolce acidulo. Provatelo, mi farete sapere. Con i maxi formati capsule caffè Borbone, la confezione da 80 capsule più 10 in omaggio, totale 90 capsule, in offerta 16,99 euro.
0: La convenienza dei maxi formati solo da Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: È il momento di preparare i cicchetti veneziani. Il termine cicchetto deriva dal latino ciccus, che significa piccola quantità. Identifica un piccolo assaggio da consumare rapidamente. Sarebbe il precursore del finger food ed è nato nel XV secolo nei mercatini veneziani di Rialto per accompagnare un bicchiere di vino in modo conviviale. Prepariamo i nostri cicchetti con formaggio spalmabile, erba cipollina e speck light wellness con più proteine. La confezione scontata del 20% viene solo 1,75 euro. Altro cicchetto che possiamo preparare con cipolline e alici che reintegrano le energie in estate. I filetti di alici marinate con prezzemolo gran mare scontate del 23% vengono solo 2,29 euro.
0: Private Label, i marchi propri di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: La voce è quella di Giuliano Palma con Sei sempre qui, titolo perfetto per iniziare il nostro pomeriggio, perché noi siamo sempre qui in diretta live in tutti i Penny d'Italia. E allora buon pomeriggio, pronti a iniziare
1: Penny insieme.
2: Insieme,
1: insieme. Tre ore in compagnia di Tommaso Stabilini.
2: Tommaso Stabilini.
0: Ben detto, da adesso fino alle 19 state qui con me mentre fate la vostra spesa in tutti i Penny d'Italia. Oggi da segnare sul calendario, giornata non importante, importantissima. Martedì 7 luglio 2026, questa mattina ha aperto un nuovo punto vendita Penny, la famiglia si è allargata ulteriormente. San Giovanni la Punta, siamo a Catania, siamo nella meravigliosa Sicilia, in Viale Cristoforo Colombo, angolo via Morgioni, per coloro che fossero nei paraggi passate, perché è un Penny enorme, bellissimo, super innovativo, quindi ne vale davvero la pena. E questa mattina il nostro caporedattore Giovanni Martinez ha fatto tante interviste in diretta proprio da lì con Beppe Cogliandro, avremo modo di risentirle nel corso del nostro pomeriggio. Poi vi ricordo che da Penny, altra cosa molto importante, c'è il libro della nostra Benedetta Rossi, la nostra food creator da milioni di follower. Il nuovo libro si chiama L'Orto Semplice, tanti consigli su come prenderci cura di quest'ultimo. Se lo acquistate sempre con Pennycard, subito per voi 5 euro di buono sconto sulla prossima spesa. Allora, come si fa per stare con noi, per lasciarvi accompagnare dal ritmo della spesa di Penny FM? Vi basta andare sul sito penny.it nella sezione Penny per voi, oppure scaricate l'app Tuning Radio. Per coloro che sono un po' più tecnologici, sul vostro smartphone TuneIn Radio cercate Penny FM, oppure ci ascoltate mentre fate la spesa nel vostro Penny di fiducia. Arriva un nuovo disco, rifacimento di un successo con un altro artista, Tiziano Ferro e Lazza, Perdono.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Il nostro pomeriggio riparte da una novità interessante: 14 giorni di grande convenienza, ogni giorno tante offerte dedicate a voi. Oggi anguria, mini anguria coltivata in Italia, con la quale preparare un'insalata estiva con anche feta e menta. Vediamo velocemente la ricetta. Allora, tagliamo l'anguria e anche il cetriolo a cubetti, mettiamo in una ciotola capiente, aggiungiamo la feta sbriciolata, foglie di menta spezzettate e, se ci piacciono, le olive. Condiamo con olio extravergine di oliva, succo di lime e una macinata di pepe, mescoliamo delicatamente, lasciamo riposare in frigorifero 10-15 minuti prima di servire. Per una versione ancora più ricca aggiungiamo anche della rucola e magari, se volete, anche dell'avocado. Da Penny, mini anguria coltivata in Italia, al chilo 79 centesimi, dopo la nostra insalata estiva, vai di gelato estivo della nostra linea Le Gelizie, lo trovate nel reparto surgelati ovviamente. Tre gusti in un'unica vaschetta da ben un chilo di gelato solo per voi, anche a metà prezzo. Gelato, vaniglia, cacao e nocciola, Le Gelizie, vaschetta da un chilo intero, metà prezzo 1,99 euro.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Tito Jackson con Home is where the heart is, cioè casa dove c'è alla fine il nostro cuore, ed è sempre così. Si può girare tutto il mondo, si possono fare tanti viaggi, si può andare a vivere anche in posti diversi, ma poi casa resterà sempre casa. 16:15 in tutti i penny d'Italia, è arrivata l'estate, vero o no?
1: Vivi l'estate con Penny.
0: E allora, come la viviamo l'estate con Penny? Vi diamo un indizio, come dire, un qualcosa che possiamo mettere ai piedi per sentirci più freschi, più estivi, per andare al mare, ma per andare anche a fare soprattutto la spesa da Penny. Allora ve lo dico, con lo speciale freschezza relax da Penny trovate le ciabatte in modelli e colori assortiti, molto comode, molto leggere, belle colorate per la vostra estate, così da sentirci anche più liberi, no? Sai, quando torni dal lavoro, ti togli le scarpe, ti togli le calze, ti metti le ciabatte, ah che meraviglia, adesso è estate. E a proposito di estate, siamo venuti proprio da voi, clienti adorabili di Penny, a chiedervi cosa rappresenta per voi l'estate: il clima, le giornate più lunghe. Ditecelo, ce l'avete detto anche.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Mi piace il mare, la sabbia che ti brucia i piedi, l'anguria e le granite.
4: Ma mi piace che le giornate siano più lunghe, che le serate siano, si possa stare bene fuori all'aperto, il sole, il caldo. Mi piace andare al parco dopo il lavoro, andare a correre un po'.
5: Più che altro mi piace proprio l'atmosfera del mare, il clima soprattutto, poi mi piace proprio l'atmosfera così vacanziera.
0: Atmosfera vacanziera, per renderla tale allora ci vuole anche il giusto outfit. Ai nostri piedi ciabatte in modelli e colori assortiti, con lo speciale freschezza e relax. Le ciabatte le trovate in offerta promo a soli 7,99 euro. Ancora buon pomeriggio in tutti i piani d'Italia, le 16:17, buon martedì 7 di luglio. Tra poco tutte le interviste fatte per la nuova apertura Penny di questa mattina.

0: Miley Cyrus insieme a parte dei Fleetwood Mac, cioè Lindsey Buckingham e Mick Fleetwood. Bella canzone, 20 minuti dopo le 16 in tutti i pieni d'Italia. Ancora buon pomeriggio e buona estate soprattutto da Tommaso Stabilini. Siamo insieme fino alle 19, parlando sempre di estate ma anche di maxi formati.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Fondamentale da avere nel nostro frigorifero, soprattutto durante l'estate, la mozzarella. E poi dentro invece la nostra dispensa fondamentale, l'olio, avere sempre una buona quantità di olio. Cosa realizziamo con questi due prodotti? Una buona insalata caprese rivisitata: mozzarella, pomodori maturi, basilico fresco, olio extravergine di oliva e poi facoltativo una spruzzatina di aceto balsamico. Però se vogliamo renderla ancora più speciale, aggiungiamo delle pesche fatte a fette leggermente grigliate, così diamo ancora più un tocco d'estate alla nostra insalata. Allora, con i maxi formati mozzarella sapor di cascina, confezione da 1 chilo, 4,99 euro, ottimo prezzo. E poi l'olio, così avremo una scorta per un bel po' di tempo, non dico per tutta l'estate ma quasi. Maxi formati, in questo caso olio extravergine di oliva De Santis, trovate addirittura la latta da 3 litri in offerta, ma in quantità limitata, a soli 14,99 euro.
1: La convenienza dei maxi formati. Solo da Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Peter Morgan con It's Love, quando sono le 16:31 minuti in tutti i penny d'Italia. Ancora un buon pomeriggio, ormai buona serata anzi, da Tommaso Stabilini. Un piacere accompagnare la vostra spesa in tutti i penny d'Italia fino alle 19. Riavvolgiamo il nastro a questa mattina. C'è stata un'apertura molto importante, la famiglia di Penny si è allargata ulteriormente. Siamo a Catania, in Sicilia, a San Giovanni la Punta, viale Cristoforo Colombo, angolo via Morgioni. Sentiamo il primo ospite che andiamo a riascoltare, intervistato dal nostro caporedattore Giovanni Martinez.
1: Penny, le nuove aperture.
2: Nuova apertura, San Giovanni la Punta in provincia di Catania, praticamente a Catania, 5 chilometri, via Cristoforo Colombo, angolo via Morgioni. Torniamo a collegarci con Giovanni Martinez, caporedattore di Penny FM. È un momento importantissimo questo, eh?
3: Sì, caro Beppe, buongiorno di nuovo, perché siamo qua in compagnia del sindaco, il primo cittadino di San Giovanni la Punta, a cui diamo ovviamente il benvenuto, appena grazie, tagliato il nastro.
4: Sì, un momento importante, perché quando l'economia si avvicina alla politica è un momento di crescita per tutti, e il Penny è una realtà esistente già in Italia che potrà investire nel territorio di San Giovanni la Punta. Quello che io ho detto anche ai titolari è non dimenticarsi dei giovani puntesi che hanno aspettative di lavoro, di poter collaborare con le grosse aziende, perché la crescita del territorio è importante, ed è importante che i nostri giovani possano avere l'occupazione.
3: Beh, in effetti in questo punto vendita ci sono tante nuove assunzioni, tutte locali, e comunque anche una rivalutazione del territorio, perché qui prima non c'era nulla di fatto, comunque c'era del terreno in cui è stato edificato questo punto vendita. Come giudica questo aspetto?
4: Sicuramente un aspetto positivo. Non c'è dubbio che la crescita del territorio è essenziale. Più si può lavorare, più si sta meglio, e tanti giovani che ancora sono a spasso hanno grosse aspettative. Ancora crescerà la zona cosiddetta commerciale di questo paese, non dimenticando però anche la natura privatistica di quelle che sono poi gli insediamenti urbani di famiglie. Si deve trovare il giusto bilanciamento tra situazioni diverse. Il Penny è una realtà importante per questo territorio, non c'è dubbio.
3: Come giudica anche l'aspetto, visto che siamo inseriti in questo territorio, appunto, anche il fatto di avere dei collegamenti anche con ovviamente tutte le realtà locali, immagino quelle produttive, casearie?
4: Diciamo che qui è una buona zona strategica, perché ha un passo dallo svincolo stradale, un passo da Paese Etnei, quindi è una zona in continua evoluzione. Io vedo che proprio questa parte della cittadina avrà una crescita commerciale notevole, e questo è benessere per tutti, è inutile che non lo nascondiamo.
3: Beh, direi che lei con la sua giunta insomma è riuscito già a portare, a dare un bel input a questa attività.
4: E diciamo che noi stiamo lavorando alla grande, non abbiamo designato orari. Le posso dire, l'altro giorno io fino a mezzanotte e mezzo ero per le strade a controllare i lavori che si facevano, suscitando la meraviglia dei cittadini e di quelli che lavoravano, soprattutto di quelli che la prima volta non si trovavano sul posto di lavoro, e lì è diventato un problema.
3: Bellissimo, quindi lei è un po' insomma un papà, insomma cerca di essere vicino ai suoi concittadini in tutti i momenti.
4: Sì, sicuramente. Dico, non a caso sono salito su un tetto per scoprire se c'era l'acqua o non c'era l'acqua, e i cittadini hanno visto però un sindaco vicino alla gente, che il problema se lo pone, perché criticare è facile, bisogna trovare soluzioni. Poi tutti sappiamo criticare, noi dobbiamo trovare soluzioni.
3: Allora a questo punto ci fa un invito ai suoi concittadini a venirla a trovare qui, intanto, visto che anche qui da noi alla nuova apertura, e in generale qui, a venire qui al Penny.
4: Ma senz'altro sì, io auguro ai cittadini di venire a trovare gli amici del Penny, poter dare una spinta a questa attività commerciale, e dico al Penny: trattatemi bene i cittadini, abbassate i prezzi il più possibile e fateli vivere nella maniera più serena possibile. Un grazie a chi investe nel nostro territorio.
3: Benissimo, noi ringraziamo lei signor sindaco per essere stato con noi, e ovviamente aver dato anche, come dire, un lustro appunto a questa nuova apertura.
4: Grazie a voi che mi avete invitato.
3: Molto volentieri. Allora Beppe, abbiamo sentito adesso le parole, sì, appunto, sì, del sindaco di Mario Brancato. Fantastico, avete sentito la genuinità e le capacità appunto di essere parte del territorio anche in questo modo, non solo con le nuove aperture, ma appunto, come diceva, appunto di controllare che i lavori vengano fatti. Devo dire che qui il lavoro è stato fatto in maniera egregia, perfetta, e quindi è bello averlo qui e sentire appunto le sue parole anche di ringraziamento per quello che Penny, non solo qui ma qui oggi qui in particolare, fa per il territorio e per le sue persone.
2: Bellissime queste cose. Grazie a Giovanni Martinez, caporedattore di Penny FM. Abbiamo avuto il sindaco, il primo cittadino di San Giovanni la Punta in provincia di Catania, dove oggi ha aperto un nuovo punto vendita Penny.
1: Penny arriva anche da te.

0: Vento dal sud dei Tiro Mancino, vento dal sud che arriva proprio dal nuovo Penny di San Giovanni la Punta in Viale Cristoforo Colombo, angolo via Morgioni. Abbiamo sentito una bella intervista con il sindaco, il primo cittadino, e avremo modo, poi sempre, l'ho già detto nel corso del programma, fino alle 19 di sentire tanti altri ospiti qui su Penny FM, intervistati proprio questa mattina da questo nuovo Penny in Sicilia. Ma nel frattempo cosa mettiamo nel carrello?
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Frutta e verdura. Allora, partiamo in questo caso dalla frutta estiva, ananas, colore giallo, il colore del sole, lo mettiamo nel carrello. Ananas ricco, come tanta altra frutta, di vitamina C, fa bene al nostro sistema immunitario, e poi ricco d'acqua, ci permette di idratarci. Allora, da Penny, ananas al chilo 99 centesimi, lo possiamo mangiare a cubetti o anche a rondelle, perché noi in una buona Macedonia. E poi olive verdi Sicilia, rigorosamente coltivate in Italia ovviamente, le possiamo mangiare da sole come aperitivo, stuzzichino, oppure in una buona insalata estiva. Da Penny, coltivate in Italia, olive verdi Sicilia, confezione da 700 grammi, 3,49 euro. Penny FM.
1: Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica l'app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.

0: Nicola Baxter con Someone Like You alle 16:45 in tutti i piani d'Italia. Ancora un buon pomeriggio, una buona spesa da Tommaso Stabilini. Pensiamo a cosa mettere in tavola di mattina quando facciamo la colazione. Immancabile, lo sappiamo, è la nostra marmellata. In questo caso da Penny nel reparto alimentare trovate confettura extra di lampone. Che buona, se solo penso alla marmellata appena tirata fuori dal frigorifero, bella fresca, la spalmiamo sopra una buona fetta di pane tostato con un po' di burro, oppure, che ho provato da un po' di tempo e devo dire è una combo molto buona, fantastica, marmellata e burro di arachidi, buonissima, veramente buonissima. Allora, confettura extra di lampone Amo Natura, che trovate addirittura nel vasetto da 350 grammi. Che rapporto hanno i nostri clienti, cioè voi, con la marmellata, i vostri gusti preferiti, come la mangiate, come la abbinate soprattutto? Vai,
1: Penny FM lo ha chiesto a voi.
2: La marmellata la mangio prevalentemente, beh, a colazione, le fette biscottate, classica italiana, e spesso ci faccio le torte, le crostate.
3: La marmellata mi piace mangiarla a cucchiaiate.
4: Marmellata di lampone con brie.
5: La marmellata ai lamponi con i semini, mi piace metterla nello yogurt bianco.
6: Mi piace tanto ovviamente sulle crostate, quando le faccio, quelle poche volte, dove ci butto anche una botta di burro.
7: Sul toast la mattina, buonissima.
0: Buonissima, buonissima la nostra marmellata. Curiosità, termine marmellata deriva dal portoghese marmelada, che indicava una conserva di mela cotogna. Allora, in questo caso, da Penny nel nostro reparto alimentari, confettura extra di lampone Amo Natura, vasetto da 350 grammi in sconto a solo 1,79 euro. Grazie.

0: della spesa di Penny FM che prosegue con lo speciale salva spesa nel carrello, qualcosa per rinfrescarci e da inzuppare nel latte per la colazione. Partiamo dal qualcosa per rinfrescarci: tè alla pesca e al limone, funny drink in queste maxi bottiglie da 1,5 litri, così possiamo metterle nel frigorifero, berlo a casa ma portarlo anche in giro con noi per una gita fuori porta, oppure perché no nel nostro zaino per quando giustamente arriva il momento di idratarsi e di bere nel corso della giornata. Allora, tè alla pesca e al limone funny drink, bottiglia da 1,5 litri in sconto con lo speciale salva spesa a soli 69 centesimi. Poi cosa inzuppiamo nel latte? I classici biscotti Petit del nostro marchio, la nostra linea, la buona pasticceria. Uno tira l'altro, quindi è fondamentale acquistare questa bella confezione da 0,5 chilo. Fossi in voi, come dico sempre, ne acquisterei anche più di una. Allora, da Penny con lo speciale salva spesa, biscotti Petit, la buona pasticceria, confezione da 0,5 chilo in sconto del 20% a solo 1,19 euro.
1: Le offerte salva spesa di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità.

0: responsabilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.
1: Programmi per il futuro? Noi intanto ti insegniamo un mestiere. Ti offriamo un inserimento in stage di 6 mesi con un compenso economico per un percorso in punto vendita. Chiedi al personale di negozio o inquadra il QR code sulla locandina alla cassa. Oppure vai sul sito penny.it. Alla pagina Lavora con noi trovi tutte le offerte di lavoro aggiornate. Scopri il mondo Penny ed entra nella nostra squadra.

Who You Are, Mihail, quando mancano una manciata di secondi alle 17 in tutti i penny d'Italia. Buon pomeriggio e buoni acquisti da Tommaso Stabilini, un piacere essere con voi, accompagnare la vostra spesa mentre va avanti anche il ritmo della spesa. Vi ricordo che questa mattina c'è stata un'apertura molto importante a San Giovanni la Punta, siamo attaccatissimi a Catania in Sicilia, in Viale Cristoforo Colombo, angolo via Morgioni, passate a vedere questo penny bellissimo, nuovo di zecca che ha aperto proprio questa mattina. Sono state fatte diverse interviste grazie al nostro caporedattore Giovanni Martinez che era proprio lì e andremo piano piano a riascoltarle. Abbiamo sentito una mezz'oretta fa il sindaco, tra un'altra mezz'oretta sentiremo il direttore del punto vendita Davide Cavallaro. Nel frattempo la notizia di sport anche molto importante: Wimbledon, Jannik Sinner supera in 3 set il tedesco Struff e raggiunge la terza semifinale a Wimbledon, quindi complimenti a Jannik Sinner e comunque a tutti gli altri italiani anche che sono ancora in gara, che si stanno giocando il torneo. Va bene, abbiamo anche un numero WhatsApp però per le vostre dediche, i vostri messaggi, i vostri pensieri estivi, magari se volete anche dire dove andrete in vacanza e soprattutto quali sono le vostre canzoni preferite di quest'estate, che non solo ascoltate quando siete in vacanza, quando siete al mare, sulla spiaggia a rilassarvi, ma magari che ascoltate anche mentre fate la spesa da penny. Dai, 345 45 30 423. Un ragazzo immancabile quando arriva l'estate è proprio lui, spagnolo Doc Álvaro Soler con Nico Santos.

0: Alvaro Soler insieme a Nico Santos, Candela su Penny FM.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Da Penny Speciale cucina e casa trovate Professional Grill Termo Z con una piastra superiore basculante per poter autoregolare l'altezza, potenza 1500 watt, direi un gioiellino per fare le nostre grigliate estive. Da Penny Professional Grill Termo Z, offerta promo 29,99 euro. Per quanto riguarda invece il portare il cibo in spiaggia, ma soprattutto le nostre bevande affinché restino fresche, due borse termiche da 10 litri e da 4 litri le trovate molto capienti e in colori differenti assortiti che ovviamente ci riportano all'estate. C'è l'azzurro, c'è il fucsia, tutti questi colori chiari che ci piacciono tanto. Allora da Penny Speciale cucina e casa, attenzione, trovate due borse termiche, vanno in coppia e vanno a braccetto, da 10 litri e 4 litri, coppia di borse termiche, 9,99 euro.
1: Vivi l'estate con Penny. Vivi l'estate con Penny.
2: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
3: No, nel senso lato.
2: Perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
3: Devi darmi tempo.
2: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Penny FM.
2: Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: Penny FM.
1: Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345 4530 423.
0: Penny FM,
1: la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Karol G e Manu Chao con Vahando per il mondo, 17:15 in tutti i Penny d'Italia.
1: Frutta e verdura di Penny. Tutta salute.
0: Tutta salute quando si fa la spesa da Penny, soprattutto quando si passa dal mio reparto preferito, ormai lo sapete, profumi, colori meravigliosi. Allora andiamo con l'uva bianca e nera e anche rossa. Tre tipi di uva: uva bianca, uva nera, uva rossa. Natura è senza semi, coltivata ovviamente in Italia. Andiamo a vedere un po' quali sono i benefici estivi legati a questo frutto. Beh, intanto l'uva aiuta l'idratazione, contiene circa l'80% di acqua e contribuisce quindi all'apporto di liquidi durante le giornate calde, quindi beviamo acqua ma mangiamo anche qualche chicco d'uva. E poi l'uva è una fonte di energia rapida, gli zuccheri naturali come glucosio e fruttosio forniscono energia facilmente disponibile, ideale quindi dopo un'attività fisica o come spuntino o magari dopo un bel bagno al mare, perché no? Una buona merenda potrebbe essere quindi fatta con uva bianca, uva nera, uva rossa, natura e senza semi. In questo caso nel reparto ortofrutta, uva coltivata in Italia, mezzo chilo è in offerta promo a solo 1,99 euro.
1: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: Jovanotti Alfa, buon vento in tutti i Penny d'Italia.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Da Penny Maxi Formati prepariamo una buona insalata di patate. Allora andiamo con la ricettina veloce, lessiamo le patate con la buccia per circa 20-25 minuti, poi lasciamo intiepidire, sbucciamo e tagliamo a cubetti. Laviamo i pomodorini, dividiamoli a metà, affettiamo poi finemente cipolla rossa e tagliamo la mozzarella a bocconcini. Riuniamo tutti gli ingredienti in una ciotola, condiamo con olio, succo di limone, sale, pepe, basilico spezzettato, mescoliamo delicatamente e serviamo l'insalata fresca. Vogliamo aggiungere anche una buona fonte di proteine, aggiungiamoci il tonno e così il piatto diventa unico e delizioso. Andiamo con lo speciale Maxi Formati, l'insalata ricca ma anche l'insalata mista natura è in offerta nella confezione da 350 grammi a soli 99 centesimi e poi attenzione, rete da 4 kg di patate a pasta gialla 2,99 euro.
1: La convenienza dei maxi formati. Solo da Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: La voce di Natalie Imbruglia con Shiver. Adesso torniamo invece a questa mattina, quando c'è stata la nuova apertura del Penny di San Giovanni la Punta. Siamo in Sicilia, attaccati a Catania, Viale Cristoforo Colombo, angolo via Morgioni. Il nostro caporedattore Giovanni Martinez ha fatto diverse interviste. Abbiamo sentito prima quella del sindaco di San Giovanni la Punta. Adesso è il momento del direttore del punto vendita, Davide Cavallaro.
1: Penny, arriva anche da te.
2: Noi siamo tornati in Sicilia con un nuovo punto vendita che ha aperto oggi a San Giovanni la Punta, in provincia di Catania, e siamo in collegamento con il caporedattore di Penny FM, Giovanni Martinez.
3: Ciao, ciao Beppe, che bello ricollegarci di nuovo. Ricorda intanto l'indirizzo, siamo in via Cristoforo Colombo, angolo via Morgioni, quindi chi volesse insomma raggiungerci ovviamente non può che venire direttamente qua. Bella la musica, Beppe, perché effettivamente sembra di essere un po' in estate. C'è la gente che entra, abbiamo visto prima una famiglia con due bambini, e ci troviamo qua nel reparto frutta e verdura insieme al nostro direttore. Siamo con Davide Cavallaro. Ciao Davide.
4: Buongiorno a tutti.
3: E allora Davide, una giornata bellissima, devo dire, qua il reparto frutta e verdura sembra di essere in un giardino.
4: È uno spettacolo. Bellissimo. No? Sì, molto bello. È composto da due isole che veramente abbiamo fatto un bellissimo lavoro come al solito, e volevo ringraziare il nostro specialist
3: Angelo Famà, che è un artista, non è soltanto un bravissimo
4: specialist,
3: è un artista,
4: esatto. Lo volevo ringraziare,
3: ecco, questo in anteprima. Però noi vogliamo ringraziare te, perché tu sei, come dire, un uomo Penny che ha una storia e che oggi è diventato appunto il direttore di questo bellissimo punto vendita. Raccontaci un po' la tua storia.
4: Ma guarda Giovanni, la mia storia in Penny inizia nel luglio 2019. Sono entrato come stagista e poi, diciamo, dopo 3 anni di apprendistato, finalmente è arrivata la fatidica proposta.
3: Meritata, lo possiamo dire.
4: Sì, meritata. Ho fatto un percorso di crescita, prima assistente, poi direttore in Calabria.
3: Okay.
4: L'ho fatto in Calabria e poi, diciamo, dopo di ciò sono sceso. Poi dopo tante aperture, rebuilding, abbiamo fatto, diciamo, un poco di lavoro. È un annetto e mezzo che sono nel punto vendita di Catania Orlando, infatti io li volevo salutare. Abbiamo creato un bel gruppo, è diventata una famiglia, quindi ci tenevo. Ragazzi, buon lavoro, vi saluto, un bacio grande.
3: Fantastico, grazie Davide, questo dà il senso proprio della coesione, dell'unione che c'è all'interno del nostro mondo e ovviamente del mondo Penny. Adesso facciamo finta che io sia un cliente,
4: sì.
3: Ok? Mi accompagna a braccetto un po', cerchiamo di fare capire a coloro che stanno per venire anche dagli altri punti vendita di Catania, se sono curiosi di vedere un po' com'è questo punto vendita, ce lo descrivi un po'. Allora, noi siamo qua intanto frutta e verdura, l'abbiamo detto.
4: Esatto, siamo nella zona frutta e verdura e proseguendo, diciamo, iniziamo il nostro tour.
3: Stiamo passeggiando, ve lo dico.
4: Stiamo passeggiando, esatto. Ci sono la prima zona, vasche latticini, e tutta la prima corsia, biscotti e merende. Continuando arriviamo nella zona promozionale. In questo negozio, diciamo, la particolarità è che quello che sono zona promo, ci sono tantissime gondole, tantissime testate. Infatti abbiamo avuto un pochino di difficoltà nel
3: ma l'avete gestita perfettamente,
4: è spettacolo, è uno spettacolo.
3: E poi abbiamo in fondo, vedo già gastronomia, macelleria.
4: Gastronomia e macelleria è veramente il fiore all'occhiello del negozio. Volevo, diciamo, dire anche che abbiamo inserito il reparto pane fresco, che è un fornitore locale, ed è molto bello, diciamo, anche da vedere come esposizione.
3: Secondo me è anche molto buono.
4: Quello vedremo, quello lo assaggeremo. E poi zona promo, massificazioni, isole promozionali, cioè dovete venire, dovete essere qui.
3: Ecco,
4: per capire,
3: bravo, questa è la parola fatidica, dovete
4: parole venire a trovarci. Parole non si può descrivere quello che abbiamo creato.
3: Possiamo aggiungere che è un negozio molto ampio, molto grande,
4: sì,
3: che
4: sì.
3: C'è un bellissimo parcheggio, ci sono 70 posti,
4: sì,
3: addirittura.
4: 1500 metri quadrati.
3: E quindi, insomma, c'è spazio per tutti, noi li aspettiamo. Allora, fai tu i tuoi ringraziamenti e ovviamente anche un invito ai nostri clienti.
4: Allora, io volevo ringraziare intanto tutte le persone che in questi anni mi sono state vicine e mi hanno supportato e sopportato soprattutto. Un ringraziamento va anche al mio capozona, il signor Platania, che in questa apertura mi è stato veramente a fianco, non mi ha lasciato neanche per un momento. E poi anche un ringraziamento va al nostro RA, il signor Sturiale, e al nostro direttore vendite Willy Marino, che è stato anche con noi e non ci ha lasciato mai, cioè ci ha tenuto sempre con lui.
3: Perfetto, allora invitiamo i nostri clienti dei Penny vicini, dici tu, facci un piccolo invito, ricordiamo anche dove ci troviamo.
4: Ci troviamo a San Giovanni La Punta, in via Cristoforo Colombo, angolo via Morgioni, zona I Portali, zona Le Zagare, zona conosciutissima qui. Quindi vi aspettiamo numerosi e veniteci a trovare.
3: Grazie, grazie a Davide Cavallaro.
4: Grazie a te Giovanni.
3: Figurati, è bellissimo poter stare insieme. Ecco, vedi, già c'è la gente, già, i clienti, i nostri clienti, ti avvicino. Guarda, stavano chiedendo qua al direttore, cos'è che voleva sapere al direttore?
5: Non lo so, lui lo sa.
6: In principio non lo sappiamo, vediamo.
3: Ah, quindi se siete a scoprire.
6: E appunto, siamo.
3: Fantastico, fantastico. Caro Beppe, questa è l'energia, questa
2: bello,
3: è l'atmosfera.
2: Bellissimo, bellissimo.
3: Bellissimo, devo dirti veramente un'esplosione di colori, un'energia fantastica che vi racconteremo strada facendo. Adesso ti restituisco la linea e tra pochissimo avremo il nostro responsabile coordinatore vendite Area Sud, Willy Marino, in cui entreremo un po' più nel merito di alcuni dettagli. Li sentiremo tra poco.
2: Benissimo, tra poco di nuovo con Giovanni Martinez in diretta dalla Sicilia, nuovo punto vendita San Giovanni La Punta in provincia di Catania.
1: Penny, c'è un nuovo Penny in città.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica la app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.

0: Bundabash per un milione quando sono le 17.46 in tutti i pieni d'Italia. Ancora una buona serata e buoni acquisti da Tommaso Stabilini con voi fino alle 19. Sto sfogliando il volantino di Penny e sulla prima pagina trovo questa offerta che dico niente male: prosciutto crudo Le Freschette a fette, stagionatura minima 14 mesi. Beh, a casa vi portate un maxi formato e quindi doppia confezione, totale 240 grammi. Allora, siamo venuti da voi a chiedervi, tra le tante cose, come vi piacciono gli affettati, cioè con cosa li mangiate soprattutto. Vediamo.
1: Penny FM lo ha chiesto a voi.
2: Sinceramente sempre accompagnati da pane e un po' di formaggio, quindi è un'abitudine che mi porto sempre. Quindi a pranzo spesso anche il panino mi faccio con prosciutto crudo e formaggio, prosciutto crudo e mozzarella.
3: Io li mangerei senza pane, così di solito li mangio a cena o a pranzo. No?
4: La bresaola la mangio con la rughetta e il prosciutto crudo d'estate con la mozzarella e il melone.
5: Principalmente con il panino, oppure ecco, se faccio una torta rustica, qualche cosa che lo richiede.
6: Faccio rosolare delle melanzane, ci faccio degli involtini col prosciutto, oppure lo mangio insieme alla pasta.
0: Molto bene, tante idee originali, ma il fattor comune, il comune denominatore è sicuramente il prosciutto, in questo caso crudo Le Freschette a fette, stagionatura minima 14 mesi con i maxi formati e soprattutto con la Penny Card, doppia confezione di prosciutto crudo Le Freschette in sconto del 36% a soli 3,79 euro. Mi raccomando, qualora ancora non aveste la Penny Card, potete farla nel vostro Penny di fiducia oppure sul sito penny.it nella sezione Penny Card. Nel frattempo, attenzione, c'è anche lei, Rosaline.

0: La voce di Rosalyn, If I Were You, 17:52 in questo esatto istante in tutti i penny d'Italia. Attenzione, cosa mettere adesso nel carrello? Vediamo.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Della buona pasta della nostra linea del benessere Wellness, pasta differente, sedanini alle lenticchie rosse, penne ai ceci e fusilli con piselli verdi. Mi soffermo sui benefici delle lenticchie rosse. Tra le tante cose, sono una buona fonte di fibre, cioè favoriscono il benessere intestinale, contribuiscono a prolungare il senso di sazietà. E poi, attenzione, le lenticchie supportano la salute del cuore. Ebbene sì, da Penny, sedanini alle lenticchie rosse, penne ai ceci, fusilli con piselli verdi Wellness, ogni confezione in sconto a solo 1,49 euro. Ma se ci preparassimo un buon piatto di pasta, appunto Wellness, e ci aggiungessimo dei peperoni, cosa, quali benefici anzi avremmo in più? Beh, sicuramente più fibre, perché i peperoni aumentano il contenuto di fibre, ci danno ancora più sazietà e benessere intestinale, un pasto equilibrato. Ebbene sì, la pasta di lenticchie apporta proteine vegetali e carboidrati complessi, peperoni aggiungono vitamine, minerali e volume, ma con poche calorie. Insomma, un pasto ancora più completo. Ci mettiamo dentro qualche filetto di peperone, magari grigliato al volo poco prima in padella, e rendiamo questa pasta ancora più speciale. Va bene, da Penny, coltivati in Italia, nel reparto ortofrutta, cosa trovate? Peperoni rossi e gialli al chilo 1,99 euro.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Doge Cat Say So, sono le 18 in tutti i Penny d'Italia. Una buona serata, ma soprattutto buoni acquisti in tutte le nostre filiali Penny. È un bel martedì, martedì sera 7 di luglio 2026. Parliamo anche un attimo di sport, perché intanto complimenti al nostro Jannik Sinner, che ha battuto in 3 set il tedesco Struff a Wimbledon e ha raggiunto la sua terza semifinale, quindi complimenti, ma complimenti anche a tutti gli altri azzurri che stanno giocando il torneo. E poi attenzione, perché in questo esatto istante sta iniziando il penultimo, se non erro, ottavo di finale di questi mondiali di calcio, e alle 18 proprio adesso inizia Argentina-Egitto. Ieri sera la Spagna ha battuto 1-0 proprio nel rush finale il Portogallo, e vedremo, perché poi stasera invece a partire dalle 22 ci sarà Svizzera-Colombia, che dovrebbe essere appunto la partita che chiude il cerchio degli ottavi. Va bene, allora siamo insieme fino alle 19, live ovviamente in tutti i Penny d'Italia. Tra poco torneremo anche a sentire altre belle interviste con altri ospiti che il nostro caporedattore Giovanni Martinez ha recuperato da questo nuovo bellissimo Penny che ha aperto proprio oggi. Dove siamo? Siamo a San Giovanni la Punta, a Catania, Sicilia, in Viale Cristoforo Colombo, angolo via Morgioni, insomma, quindi andremo a sentire ancora tanti altri ospiti che hanno reso davvero speciale questa giornata. Va bene, vi ricordo come fare per stare con noi: www.penny.it nella sezione Penny per voi, oppure scaricate l'app TuneIn Radio, cercate Penny FM, ci ascoltate in questo istante mentre fate la vostra spesa nel vostro Penny di fiducia, anche perché puntuale arriva il nostro Disco Gold.

0: Un assolo di chitarra, beh, è rimasto nella storia della musica, considerato uno dei migliori assoli della storia del rock, realizzato da Don Felder e Joe Walsh. Stiamo parlando degli Eagles, ovviamente, brano del 1976, l'album Hotel California uscì nel 76, la canzone uscì come secondo singolo nel 77, il nostro disco Gold, una canzone che vinse il Grammy come Record of the Year, cioè canzone dell'anno nel 78, e ovviamente raggiunse il primo posto della classifica Billboard Hot 100 negli Stati Uniti, e rimane tuttora il brano simbolo di questa grandissima band. Nostro disco Gold qui su Penny FM in questo bel pomeriggio d'estate. Eagles, Hotel California del 1977. Siamo pronti a ripartire così.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Rinfreschiamoci proprio come se fossimo in California. Dai, sotto una palma ci mangiamo una buona anguria. Da Penny trovate angurie coltivate in Italia. Mini anguria, possiamo realizzare una festa a casa, dividiamo l'anguria, facciamo qualche cubetto, realizziamo un aperitivo simpatico per l'estate. Anguria ricca di acqua, ci idratiamo così, e ricca anche di vitamina C, proteggiamo il nostro sistema immunitario. Forza allora, mini anguria coltivate in Italia al chilo 79 centesimi. E poi immancabile il gelato, che estate sarebbe senza una bella vascona, no vaschetta, vascona di gelato nel freezer. Allora, gelato vaniglia, cacao e nocciola, le gelizie, potremmo fare anche una bella accoppiata di gelato anguria, perché no? Gelato alla vaniglia, cacao e nocciola, le gelizie, vaschetta, anzi vascona, come ho già detto, da un chilo in sconto del 50%, quindi la trovate a metà prezzo, 1 euro e 99 centesimi.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.
1: Ciao, sono Fulminacci, un saluto a Penny FM.

0: chiacchiere. Fulminacci con niente di particolare, 16 minuti dopo le 18 in tutti i pieni d'Italia, una buona serata e buoni acquisti da Tommaso Stabilini. Nel frattempo, in questo esatto istante, ha segnato l'Egitto, ottavo di finale dei mondiali Argentina-Egitto, 14° minuto del primo tempo, ha appena segnato l'Egitto, Egitto in vantaggio 1-0 sull'Argentina di Leo Messi. Nel frattempo noi però ritorniamo a questa mattina, c'è stata un'apertura molto importante, la famiglia di Penny si è allargata con questo nuovo punto vendita bellissimo, San Giovanni la Punta, siamo a Catania, Viale Cristoforo Colombo, angolo via Morgioni. Dopo le diverse interviste che sono state fatte ne arriva un'altra importante, siamo nel reparto macelleria, sentiamo chi ha intervistato il nostro caporedattore Giovanni Martinez.
1: Penny, le nuove aperture.
2: Nuove aperture, la famiglia Penny diventa più grande, è diventata più grande dalle 8 di questa mattina quando ha aperto ufficialmente un nuovo punto vendita a San Giovanni la Punta in provincia di Catania, via Cristoforo Colombo, angolo via Morgioni. E noi stiamo seguendo l'evento con tutti gli ospiti e con il nostro inviato, il caporedattore di Penny FM, Giovanni Martinez.
3: Beh, grazie Beppe, con orgoglio che sono oggi qui presente perché è veramente un Penny straordinario. E poi adesso sono in un punto molto particolare perché ormai oltre 250 Penny in tutta Italia hanno accanto il forno, la gastronomia, una finestra molto bella dove ci sono i nostri colleghi del reparto macelleria che tutti i giorni ci danno la possibilità non solo di gustare ovviamente i tagli, ma anche vedo qua, proprio siamo qua di fronte al banco, tanti già pronti, preparati da poter semplicemente mettere in padella e cucinare. Quindi diamo il buongiorno, il benvenuto a
4: Pasquale, buongiorno.
3: E poi a
5: buongiorno Vincenzo.
3: Ecco qua la sorpresa che abbiamo, li abbiamo tutti e due, li ho tolti per un attimo dal loro spazio consueto, hanno appena finito di rifornire tutto. E allora inizio con Pasquale. Pasquale, siamo in una terra, la Sicilia, lo sappiamo, ci piace il pesce, però la carne da noi svolge sicuramente un ruolo molto importante. Cosa possono trovare i nostri clienti di San Giovanni la Punta ovviamente nel reparto macelleria di speciale, di particolare?
4: Oggi sicuramente abbiamo di eccezionale la tagliata di reale che è veramente buonissima, penso che il periodo sia anche quello giusto della griglia, quindi ci siamo. E poi tagliata da Vincenzo e fa venire l'acquolina in bocca.
3: Aspetta Vincenzo, com'è che la tagli? Fammi capire.
5: Un taglio particolare, non si può dire, è un segreto professionale.
3: Ma grande, quasi, è giusto, giusto, giusto, giusto. I chef fanno così, lo okay. Possiamo dire. E poi?
4: E poi troviamo sicuramente le carni avicole che sono adatte all'estate, appunto carni leggere.
3: Un po' più fresche.
4: Un
3: sì.
4: Po' più fresche e poi i preparati. Si arriva dal mare, si trova già qualcosa di pronto, 2 minuti in padella e ci siamo.
3: Io vedo qua una cotoletta, c'è scritto cotoletta, ma mi ricorda la fettina panata.
4: Panata, sì, la fettina classica panata siciliana.
3: Questa è freschissima, è buonissima. Allora, adesso passiamo a Rosario.
5: Vincenzo,
3: scusami, ecco, quali sono? Mi emoziono anche io quando sono di fronte a un grande chef.
5: Di noi, che
3: allora, Vincenzo, quali sono i tipici tagli della nostra zona, della zona catanese?
5: Allora, i nostri tipici tagli sono il bovino, la tringa, le costate, la costata del nostro di bovino, poi le nostre salsicce, e in particolare la nostra salsiccia col finocchietto, che è una peculiarità siciliana.
3: E come le abbiniamo? Cosa ci possiamo mettere insieme? Un'insalata, delle patate? Cosa preferisci tu?
5: Allora,
3: cosa consigli?
5: Intanto io consiglierei a partire subito dal bere. Vino, birra.
3: Ah beh certo, ci sta, un goccio ci sta. Sì.
5: Ovviamente affidarsi al nostro reparto ortofrutta che è fornitissimo, che ci fornisce pomodori, insalate, per fare un'ottima insalata tipica di tutti noi.
3: Ah, quindi facciamo insalata e salsiccia, perfetto. E un bicchierino che
5: un
3: ci
5: bicchierino,
3: sta
5: bicchierino, ovvio. Sì, la grigliata che unisce il popolo amichevole. Perché la grigliata fa comitiva, fa unione.
3: Bravissimo, questa unione mi piace.
5: L'unione.
3: Ed è l'unione che viviamo anche all'interno del nostro punto.
5: E oggi il punto vendita ha la fortuna di avere Sicilia e Calabria a lavorare assieme.
3: Eh sì, perché Pasquale l'avevamo sentito, lo possiamo ricordare all'apertura di Locri. Quindi, insomma, bello sentire i nostri i colleghi tutti insieme.
4: È un'esperienza fantastica. Lavorare insieme a Enzo ed essere qua a San Giovanni la Punta. È qualcosa veramente di spettacolare. Oggi un'esperienza stupenda. Poi Enzo è troppo in gamba.
3: E si sente, ha un'energia, ha i segreti anche. Ma una domanda, ma tu a Pasquale i segreti glieli sveli?
5: Io glieli rubo e lui li ruba a me.
3: Bellissimo. Allora, chi vogliamo ringraziare e ovviamente chi vogliamo salutare?
5: Ovviamente salutiamo e ringraziamo a tutta l'azienda, a tutti i nostri vertici che ci hanno dato l'opportunità di lavorare assieme e di sostenere questa apertura che è fiora agli occhiello dell'azienda in assoluto. Ma un saluto particolare va a tutti i nostri colleghi di reparto, vai macellai, teniamo duro.
3: Pasquale,
4: io mi accodo a quello che ha detto Vincenzo e saluto tutti i colleghi di reparto e i nostri responsabili che mi hanno dato l'occasione di stare insieme a Enzo, insieme a voi, insieme a te Giovanni e insieme a tutti quanti oggi in questa apertura.
3: Fantastico.
5: L'ultima cosa. E poi una cosa a tutti i miei colleghi: dovete conoscere Giovanni, è simpaticissimo, perché noi conosciamo solo la voce, ma di persona è ancora più simpatico.
3: Grazie Vincenzo. E allora questa è l'energia, questo è il calore e voglio dire la bellezza appunto di stare dentro questo punto vendita, quindi invitiamo i nostri clienti a venire. Cosa gli diciamo ai clienti?
4: Ragazzi, venite a trovarci, troverete la qualità al top e troverete Enzo che è una macchia assurda.
3: Fantastico. Che bello, un sorriso fantastico, un'energia.
4: Sì, Enzo è positivo su tutto, dal cliente al...
5: Basta, allora
3: si sta emozionando. Allora, con queste parole bellissime, per adesso ti restituisco la linea, tra un attimo facciamo un po' il punto della situazione per poi appunto poi ripartire nel pomeriggio con il programma appunto legato anche a questa nuova apertura. Ricordo San Giovanni la Punta, siamo qua praticamente a Catania, quindi è un punto straordinario in cui abbiamo già sentito tanto, ma si sentirà ancora qualche cos'altro.
2: Benissimo, a tra poco qui in diretta nazionale in tutte le filiali Penny.
1: Penny arriva anche da te.

0: Ed Sheeran, Sapphire in tutti i Penny d'Italia.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Da Penny maxi formati, una buona mozzarella è quello che ci vuole. Mozzarella sapor di cascina. Ci prepariamo una buona insalata, la mangiamo anche da sola, versione caprese con del pomodoro, del basilico e una goccia d'olio extravergine d'oliva. Allora andiamo, maxi formati, mozzarella sapor di cascina in tutti i Penny d'Italia, confezione da un chilo, soli 4,99 euro. Poi abbiamo detto olio, e che olio, signori e signore, andiamo con olio extravergine di oliva De Santis, con lo speciale maxi formati, lattina da 3 litri in offerta a soli 14,99 euro.
1: La convenienza dei maxi formati, solo da Penny.
2: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: No matter what happens, quando sono le 18:30 in questo istante in tutti i penny d'Italia, si torna questa mattina, riavvolgiamo il nastro perché è stato aperto un nuovo punto vendita, lo ridiciamo per chi magari fosse entrato da penny in questo istante, San Giovanni la Punta, Catania, Sicilia, Viale Cristoforo Colombo, angolo via Morgioni. Abbiamo già sentito tante interviste con tanti ospiti che sono passati dal microfono di Penny FM, tenuto dal nostro caporedattore Giovanni Martinez, che questa mattina era proprio lì. Prossima ospite, sentiamo un po' chi è passata, vai.
1: Penny, le nuove aperture.
2: E che nuova apertura! Siamo in Sicilia, un passo da Catania, San Giovanni la Punta, via Cristoforo Colombo, angolo via Morgioni, con Giovanni Martinez, caporedattore di Penny FM, e un ospite femminile questa volta.
3: Caro Beppe, buongiorno. Finalmente la sorpresa è arrivata. Dico sorpresa perché non mi aspettavo di trovarla qui. È già stata una sorpresa vederla ieri e oggi si è ancora più concretizzata, perché troviamo qui nel nostro punto vendita di San Giovanni la Punta, siamo con Mariangela Galfo, che è responsabile di area Tirreno, quindi un'altra parte, ma adesso ci dice tutto lei, intanto le diamo il benvenuto.
4: Buongiorno Penny Italia, grazie Giovanni per avermi presentato in maniera così carina.
3: Guarda, arriva prima il tuo sorriso della tua presenza, è una cosa veramente bellissima, straordinaria, la conosciamo già da tanti anni e quindi la domanda a te, come dire, cerchiamo di chiudere questi collegamenti come li abbiamo iniziati, cioè con un direttore che ha raccontato la sua storia, il suo percorso. Tu hai una storia molto importante qui da Penny e oggi sei anche responsabile di area, quindi veramente un bellissimo percorso. Raccontaci tu e facci capire dove sta il tuo segreto.
4: Allora, io ho iniziato a lavorare proprio qui in Sicilia, quindi tutti i miei primi passi lavorativi si sono mossi proprio tra gli scaffali di questa splendida terra che è anche la mia terra d'origine. Rimarrò sempre legata alla Sicilia perché grazie al lavoro di squadra e al lavoro meraviglioso che ha fatto Willy con molti di noi sono riuscita ad innamorarmi di questo lavoro ed aumentare le mie competenze fino poi a decidere che forse era il caso di oltrepassare lo stretto.
3: Posso dire meno male, perché è anche bello, come dire, cercare di dare ai colleghi quello che si è ricevuto, no?
4: Assolutamente sì, quindi la passione per questo lavoro, per questa azienda e tutte le competenze che negli anni sono state acquisite qui, che poi sono state modificate per adattarle alle esigenze dei vari territori in cui ho avuto la fortuna e l'onore di lavorare.
3: C'è un'altra cosa che da questo Penny possiamo anche esportare in qualche modo negli altri, no? Questa è una cosa molto interessante, ne abbiamo sentito parlare appunto da Willy Marino, che è il coordinatore vendite Area Sud. In realtà questo è un Penny molto all'avanguardia, ci sono delle soluzioni che Penny pensa di esportare, diciamo, anche nella tua area appunto Tirreno, che riguarda appunto Roma e una regione piuttosto ampia fino all'Abruzzo, se non sbaglio. Quindi come in che direzione stiamo andando?
4: Credo che questo negozio rappresenti appieno il momento che sta vivendo l'azienda, quindi un momento di cambiamento, di innovazione, di una comunicazione più semplice per il cliente, che punta alla chiarezza, alla comunicazione di quello che vogliamo esprimere, una spesa completa, fresca, veloce ed economica e conveniente tutti i giorni.
3: Che bello, questo, guarda, io, mi hai conquistato, io già vengo tutti i giorni, però insomma arriverò ancora di più. Senti, facciamo un saluto innanzitutto alle ragazze, alle nostre colleghe che lavorano in tutti i nostri punti vendita e a chi come te, come dire, riveste dei ruoli diversi, ma che comunque convergono tutti verso lo stesso obiettivo, cioè rendere felici le nostre persone prima di tutto e poi ovviamente i nostri clienti.
4: Questo è un negozio bellissimo perché è un negozio di Amazzoni, ha solo il direttore maschio, quindi è un bel negozio che esprime appieno quello che poi è il valore di Penny, quindi valorizzare le persone, non il genere, no? Quindi dico alle ragazze che se hanno voglia, che si mettano in gioco senza paura, senza problemi, perché poi l'azienda dà la possibilità di esprimere le proprie competenze al di là del genere, come dicevo prima.
3: Direi che tu sei un esempio lampante, ma in realtà è una cosa che sentiamo ad ogni nuova apertura e ogni volta che facciamo dei collegamenti proprio qui dal Penny. Un invito ai nostri clienti, questi siciliani, i catanesi, facciamoli venire qui.
4: Vi aspettiamo in questo splendido negozio di San Giovanni la Punta. Amunipiccio, vi aspettiamo.
3: Eh beh, questo ci sta, questo diciamo, è ovviamente per i catanesi limitrofi, devono venire, vi aspettiamo, venite tutti qua, c'è un punto vendita veramente straordinario, bellissimo, colorato, fresco, profumato e che dà, come dire, strizza l'occhiolino all'Etna che ogni tanto ci fa una piccola sbuffeggiata così. Però è bellissimo, fantastico, grazie Mariangela per essere stata con noi e alla prossima apertura.
4: Grazie a tutti e un saluto a tutti i colleghi di tutti i negozi di Penny Italia.
3: Ok, perfetto, con questo non posso che chiudere questo collegamento, ma mi sposto nel reparto macelleria dove i nostri macellai hanno in riservo per noi una piccola sorpresa. Adesso arriviamo anche lì, è il momento delle sorprese.
2: Benissimo, mentre ti sposti noi ascoltiamo, beh, la musica Ritmo della Spesa che accompagna i vostri acquisti in tutte le filiali Penny.
1: Penny, arriva anche da te.

0: Alex Warren con la sua voce giovane ma potentissima, Fever Dream su Penny FM.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Cosa prepariamo per quest'estate? Ve lo dico io, un contorno da affiancare ad un buon pesce grigliato. Allora, prepariamo una salsa fresca con ananas a dadini, olive verdi tritate, cipolla rossa, succo di lime e prezzemolo, e per l'appunto affianchiamo questo contorno a del buon pesce grigliato. Sicuramente tanti di voi lo prepareranno, essendo estate, volendo stare all'aria aperta, allora questo è il contorno giusto. Due tra gli ingredienti principali li abbiamo da Penny: ananas al chilo 99 centesimi, poi senti qua, olive verdi Sicilia coltivate in Italia 700 grammi in offerta promo 3,49 euro.
1: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.
2: Penny FM.
1: Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Our Destiny, quando sono le 18 e quasi 45 in tutti i penny d'Italia. Torniamo al penny di San Giovanni la Punta, Catania, Sicilia, in Viale Cristoforo Colombo, angolo via Morgioni. Stamattina è stato aperto, quindi è fresco fresco, perché il nostro caporedattore Giovanni Martinez è passato a fare qualche intervista anche in gastronomia. E sentiamo un po', visto che guardando l'ora ci avviciniamo anche alla cena.
1: Penny, arriva anche da te.
2: Eh sì, siamo arrivati anche a un passo da Catania, San Giovanni la Punta, via Cristoforo Colombo, angolo via Morgioni, e siamo con Giovanni Martinez, caporedattore di Penny FM, che si trova in quel bellissimo punto vendita con tanti ospiti.
3: Beh sì, caro Beppe, sono ormai diventato, sono in questo momento, è come se fossi un cliente, perché sono qui nel banco della gastronomia, e quindi adesso, come dire, invece di chiedere duetti di prosciutto oppure un po' di formaggio, sono qua con la nostra gastronoma, sono con Angela Reitano, che, come dire, a cui chiederò in diretta appunto quelli sono i prodotti e le cose tipiche del nostro punto vendita, ma intanto la facciamo fare un saluto. Allora Angela, intanto benvenuta su Penny FM e su tutti i penny d'Italia.
4: Grazie, ciao a tutti.
3: E allora Angela, questa bella energia ci fa capire che siamo nel punto vendita giusto, perché la Sicilia, lo sappiamo, è una città, una terra ricca di sapori, di colori. Cosa offriamo ai nostri clienti a San Giovanni la Punta, proprio qui nel reparto gastronomia?
4: Allora, vi consiglio un canestrato con il pepe. L'azienda La Cava è un ottimo prodotto da accompagnare con un capugliato di pomodoro.
3: Cos'è il capugliato di pomodoro per i non siciliani?
4: Allora, è un trito di pomodoro secco.
3: Oh,
4: una specialità.
3: Perfetto, questo già mi sembra un abbimento fantastico. E poi cosa abbiamo ancora?
4: Un bellissimo formaggio con pistacchio.
3: D'altronde siamo anche qua, esatto, vicino in fronte, quindi non è lontana. E poi cosa offriamo ancora di buono?
4: Oppure abbiamo anche la variante al peperoncino.
3: Ah, mi sembra ottimo, quindi per oggi formaggi per tutti, che fanno bene e poi sono buonissimi. Senti, adesso facciamo una cosa diversa, e cioè diamo una ricetta ai nostri clienti siciliani e non, diamo una ricetta tipica nostra.
4: Veloce, come non consigliarvi la parmigiana? Parmigiana di melanzane. E vi posso anche adattare o un bel canestrato bianco come formaggio, oppure un caciocavallo fresco.
3: Ah, quindi c'è la variante, diciamo, più gustosa. Beh, comunque l'abbiamo già pronta, ma la possiamo fare anche noi.
4: Esatto.
3: Come la facciamo la parmigiana?
4: Allora, va fatta a strati, melanzane fritte, salsa di pomodoro, un bel formaggio e del basilico. Uno sull'altro.
3: E poi qua il basilico non manca, perché esatto, il nostro Angelo Famai, il responsabile appunto frutta e verdura, ha messo tantissimi prodotti fantastici, tra cui queste belle piante di basilico, quindi ci sta perfettamente. A questo punto faccio un saluto e un invito a tutti i nostri clienti.
4: Vi aspettiamo numerosi. Ragazzi, un saluto a tutti, anche ai colleghi.
3: Che bella energia! Questa è la nostra Angela, fantastica. Grazie per essere stata qui con noi, per averci raccontato proprio qui dal banco gastronomia appunto quelle che sono le specialità e i gusti della Sicilia, perché in questo caso sono tutti prodotti locali che provengono dal territorio, l'abbiamo detto poco fa, quindi questo è veramente un motivo di orgoglio, ed è orgoglioso ed è bello averti qui con noi. Non siete qui con me per poterla vedere, ma ha un sorriso e un colore veramente fantastico. Grazie.
4: Grazie a voi. Buon lavoro a tutti e buona giornata.
3: Ecco Beppe, questa è l'energia del luogo di dove ci troviamo. Il Penny è strapieno, è fantastico.
2: Si sente.
3: Quindi è stata molto carina a lasciare un attimo il banco, proprio eravamo qua sul nostro e per poter appunto raccontare un po' quelle che sono le nostre specialità. Tra pochissimo altri due collegamenti, perché uno è la sorpresa che ti avevo preannunciato. Adesso vado dalla sorpresa e ne parliamo insieme, ok?
2: Poi però ci porti in studio la parmigiana di melanzane.
3: Etna permettendo, vi porto tutto, ok?
2: Va bene, a tra poco, di nuovo con Giovanni Martinez in diretta dal nuovo punto vendita Penny, San Giovanni la Punta, un passo da Catania.
1: Penny, c'è un nuovo Penny in città.

0: Serena Brancale Levante Delia con Al mio paese su Penny FM.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Ognuno torni al proprio paese, anche, anzi attenzione, al proprio Penny di fiducia, perché c'è lo speciale salvaspesa. E allora qualcosa per rinfrescarsi anche la sera: tè alla pesca e al limone, Funny Drink, bottiglia addirittura da 1,5 litri, niente male. Ognuna in sconto del 18%, 69 centesimi. Mentre ci rinfreschiamo, prepariamoci anche per la colazione domattina. Allora sulla tavola metteremo, con una tovaglia bella colorata d'estate, biscotti Petit, la buona pasticceria che possiamo inzuppare nel latte oppure affiancarli ad un buon caffè, oppure realizzare una sorta di sandwich, cioè prendiamo due biscottini e in mezzo gli mettiamo la marmellata, un po' di burro, il burro d'arachidi anche, buonissimo. Insomma, potete fare quello che preferite, mangiarli come più vi piace. Da Penny, speciale salvaspesa, cosa trovate? Trovate i biscotti Petit, la buona pasticceria, confezione da 0,5 chilo, attenzione, in sconto del 20%, addirittura a solo 1,19 euro. Intanto una buona serata e buoni acquisti in tutti i Penny d'Italia da Tommaso Stabilini. Senti che ritmo latino che arriva, eh? Attenzione! Mark Anthony, questa è Dimelo.

Contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

hai bisogno più di me, forse. Entra quegli occhi quanto mare che c'è, ed io non so neanche più nuotare. Finestre sul

0: dite.
1: Chiudiamo con del bel romanticismo, siamo romantici anche, Enrico Nigiotti con Tu sei per me, a chiudere il nostro Penne Insieme. Un piacere, un onore come sempre, dico io, aver accompagnato la vostra spesa in tutti i Penny d'Italia fino a qua. Ci salutiamo, però vi ricordo che questa mattina c'è stata un'apertura Penny molto importante a San Giovanni la Punta, a Catania, in Sicilia, Viale Cristoforo Colombo, angolo via Morgioni, bellissime interviste realizzate dal nostro caporedattore Giovanni Martinez. In bocca al lupo a tutti coloro che fanno parte di questa nuova avventura, in bocca al lupo a questo nuovo Penny. Poi vi ricordo che è arrivato in tutte le filiali anche il nuovo libro della nostra food creator, la nostra amatissima Benedetta Rossi, che questa volta ci dà consigli su come trattare bene e prenderci cura del nostro orto. Infatti il libro si chiama L'Orto Semplice. Se lo acquistate con Penny Card, subito per voi 5 euro di buono sconto, e quindi potete anche scoprire di più poi sul sito penny.it. Da Tommaso Stabellini è tutto, vi auguro una buona serata e come sempre buona estate, buoni acquisti in tutti i Penny d'Italia. Chiudiamo dicendo che Argentina-Egitto, attenzione, fine primo tempo 1-0 per l'Egitto, rigore sbagliato da Leo Messi. Una buona serata.
2: Ascolta

ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Belli insieme mix.
1: Belli insieme mix.
0: I consigli dei nostri speaker. Le spezie in valigia. Il gusto di viaggiare. Di Marta Amato.
2: Ben ritrovati su Penny FM. Il nostro viaggio culinario oggi ci porta in Calabria, a Locri, una delle più importanti colonie della Magna Grecia.
0: Il nostro weekend.
2: A Locri si arriva con la A2 del Mediterraneo, in treno alla stazione della città o in aereo all'aeroporto di Reggio Calabria. Se volete provare il pesce fresco fronte mare, allora la capannina è il luogo giusto. Per soggiornare a pochi metri dalla spiaggia vi aspetta il B&B Terre del Sud.
0: Cosa vedere?
2: Museo nazionale con migliaia di reperti di epoca magno-greca, il teatro romano costruito nel primo secolo avanti Cristo, la statua della poetessa Nosside, famosa per celebrare la bellezza femminile, tanto da essere considerata l'erede spirituale di Saffo.
0: Cosa mettere in valigia?
2: Gli spaghetti alla corte d'Assise. Ecco la ricetta dal gastronomo di Penny, Jimmy Cangemi.
3: Gli spaghetti alla corte d'Assise sono un primo piatto piccante e saporito, condito con un sugo di pomodoro fresco, aglio, abbondante peperoncino calabrese, prezzemolo e pangrattato. In una padella capiente versiamo un generoso giro d'olio extravergine, aggiungiamo degli spicchi d'aglio tritati o schiacciati e peperoncini calabresi tagliati a rondelle. Aggiungiamo anche qualche gambo di prezzemolo intero per dare un po' d'aroma. Facciamo rosolare aglio e peperoncino a fuoco dolce, facendo attenzione a non bruciare l'aglio. Versiamo la passata alla polpa di pomodoro e saliamo leggermente. Facciamo cuocere a fuoco medio con il coperchio per circa 10 minuti. Nel frattempo portiamo a bollore una pentola d'acqua salata e caliamo gli spaghetti. Li scoliamo bene al dente e li trasferiamo nella padella con il sugo. Uniamo il tutto e amalgamiamo con acqua di cottura. A fuoco spento, una generosa spolverata di pecorino fresco e il pangrattato tostato precedentemente.
2: E tutti gli ingredienti, come gli spaghetti del nostro marchio Fior di Pasta, li trovate al Penny di Locri in via Guglielmo Marconi 229. Alla prossima settimana. Un saluto da Marta Amato.
0: Le spezie in valigia. Il gusto di viaggiare con Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica la app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.

0: Vivi l'estate con Penny.
1: Vivere l'estate con Penny significa rinfrescarsi dentro la filiale, ovviamente, soprattutto nel reparto surgelati o freschi, ma approfittare anche dello speciale freschezza relax, grazie al quale trovate tanti articoli per rendere la vostra doccia barra vasca da bagno ancora più performante. Parlo ad esempio dei doccini e tubi assortiti. Allora, siamo venuti da voi a chiedervi cosa fate mentre vi fate la doccia. Sentiamo.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Io quando sono sotto la doccia ho quell'aspirazione di cantare.
4: Quando io sono sotto la doccia, per rilassarmi del tutto, canto la canzone Azzurro. Azzurro, il pomeriggio è sempre azzurro e vengo perché...
5: Si canticchia per rispecchiare l'animo della giornata.
1: Assolutamente sì, si canticchia, lo facciamo un po' tutti, soprattutto quando è estate, soprattutto quando c'è questo clima bellissimo e c'è fuori il sole. E allora torniamo alla nostra doccia, perché l'invenzione della prima doccia moderna dovete sapere che viene attribuita a William Fitham, costruttore di stufe inglese, che nel 1767 brevettò una doccia con pompa. L'acqua veniva raccolta in una vasca alla base e riportata in alto per essere riutilizzata, ed era un sistema ingegnoso per l'epoca. Allora, da Penny, con lo speciale freschezza relax, doccini e tubi assortiti, due modelli ciascuno con 5 getti, in offerta a 4,99 euro.
0: Tuffati nell'estate di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Quanta convenienza troviamo tutti i giorni da Penny. Anche oggi ci sono offerte in tutti i reparti e vi porto per un attimo nel banco frutta e verdura. Troviamo delle belle anguriette pratiche da trasportare perché piccoline e poco pesanti. L'anguria ha una funzione reidratante e diuretica sul nostro organismo, va mangiata lontana dai pasti, come tutta la frutta, affinché sia digeribile. La mini anguria coltivata in Italia costa 79 centesimi al chilo. Per una merenda ancora più rinfrescante, prepariamoci una coppa di gelato. Se preferite i gusti crema, vi consiglio la vaschetta di gelato vaniglia, cacao e nocciola del marchio proprio di Penny, Le Gelizie. Due palline in un bicchiere da arricchire a piacere, ad esempio con delle nocciole tritate o dei pezzetti di cioccolato e uno spruzzo di panna montata. La vaschetta di gelato Le Gelizie da un chilo con i gusti vaniglia, cacao e nocciola adesso costa la metà. Sconto del 50%, la pagate 1,99 euro.
0: Tuffati nell'estate di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: verdura di Penny. Tutta salute.
1: È consigliato inserire la frutta esotica nella dieta per arricchire l'apporto nutrizionale, con varietà come il mango che fornisce una parte significativa del fabbisogno quotidiano di vitamina A e vitamina C. E allora sentiamo come accompagnate il mango, intervistato per voi Roberto, un cliente da Siracusa.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Il mango a me piace mangiarlo insieme all'insalata. Prendo il mango, lo faccio a cubetti, lo metto in una ciotola, aggiungo pomodori, olive e capperi. Poi olio extravergine di oliva, sale e pepe. Ed è una pietanza squisita. A volte aggiungo delle foglie di menta per dare un tocco di freschezza.
1: Ma che ricetta fantasiosa e alternativa! Da Penny, il nostro reparto frutta e verdura è un paradiso esotico, perché adesso vi aspetta il mango.
0: Frutta e verdura di Penny. Tutta salute.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Invece di crescere da Penny i prezzi diminuiscono. Ci sono dei prodotti che adesso costano meno rispetto a luglio dell'anno scorso. Il riconoscimento miglior prezzo dell'anno va alla confezione maxi formato di mozzarella sapor di cascina. Contiene 4 buste singole e in ciascuna ci sono 2 mozzarelle, dunque in tutto 8 mozzarelle per un totale di 1 chilo. Il prezzo è il più basso tra luglio 2025 e luglio 2026. Questa grande confezione di mozzarella sapor di cascina costa adesso soli 4,99 euro. Tagliamo la mozzarella a fettine e condiamola con un filo d'olio per un pranzo proteico e veloce da preparare. Abbiniamo della verdura, ad esempio delle carote grattugiate condite con olio, sale e aceto. Grazie alle offerte maxi formato troviamo adesso da Penny anche l'olio extravergine di oliva De Santis, un olio classico dal gusto né troppo forte né troppo leggero. È ottenuto da olive spremute senza processi chimici. La confezione da 3 litri di olio extravergine di oliva De Santis costa 14,99 euro.
0: La convenienza dei maxi formati. Solo da Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Ciao, sono Benedetta Rossi. Volevo dirvi che potete trovare il mio nuovo libro, L'orto semplice, anche da Penny. Quindi, se vi va di provare a fare l'orto e coltivare qualcosa con le vostre mani, anche solo sul terrazzo, questo libro magari vi può essere utile. Ci sentiamo prestissimo. Ciao!

0: prodotti del mese di Penny.
1: Viviamo questa estate con la compagnia giusta, con quelle persone che sanno farci ridere, svagare, assaporare il bello della vita. Godiamoci tutto questo sorseggiando una fresca birra e allora sentiamo quali stuzzichini ci devono essere per accompagnarla.
2: Penny FM l'ho chiesto a voi.
3: Prosciutto crudo, mozzarella, pasta fredda, birra.
4: Di solito pizza e peperoni e via.
5: Ma sicuramente birra, patatine, se c'è la possibilità di fare una grigliata, o comunque tanta birra davanti alla TV.
1: Tanti stuzzichini variegati, se state pensando a quale birra scegliere, la birra del mese di Penny è la Tennent's Super, perfetta con formaggi stagionati, carne alla griglia, street food e anche piatti tradizionali scozzesi. La birra Tennent's Super la trovate ad un prezzo basso e fisso, ogni pezzo viene solo 1,59 euro.
0: I prodotti del mese di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Prepariamo per la merenda della frutta estiva che ci rinfresca. Sto pensando ad una bella macedonia ricca di frutta di stagione. Tagliamo una pesca bella matura a fettine, aggiungiamo cubetti di melone, qualche chicco d'uva e, se volete dare un tocco esotico alla vostra insalata di frutta, mettete anche una fetta di ananas tagliata a pezzetti. Adesso da Penny trovate in offerta l'ananas fresco e intero al prezzo di 99 centesimi al chilo. Rimaniamo nel reparto frutta e verdura, ma pensiamo all'aperitivo prima di cena. Qualche oliva e dei grissini ci stanno sempre bene. Adesso trovate in offerta le olive verdi siciliane coltivate in Italia. La confezione da 700 grammi costa 3,49 euro.
0: La frutta e verdura di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: FM.
1: Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345 4530 423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

sono Benedetta Rossi. Volevo dirvi che potete trovare il mio nuovo libro L'Orto Semplice anche da Penny. Quindi se vi va di provare a fare l'orto e coltivare qualcosa con le vostre mani, anche solo sul terrazzo, questo libro magari vi può essere utile. Ci sentiamo prestissimo. Ciao!

tempo, certe cose vanno giù, che puoi starci pure attento, ma non torneranno più. Ho lasciato appesa al frigo quella lista che volevi, vedi tu che cosa farne, butta i kiwi, sono neri.

resta con me, perché la notte mi fa perdere, poi non ho voglia di sognare, perché domani è uguale. Resta con me, anche se è una vita che usciamo insieme. Dormire con te stanotte è importante, perché ci vogliamo bene.